storia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Hör ni, Karaga? Jag vill komma till dig i dag.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi vizio.

0: Nessuno. Ok. Allora. Giusto.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle costole.

0: la domenica.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste. A

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

storie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo

lui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero,

0: ha una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno Zeta.
4: Eccoci, buongiorno, hola, hola todo el mundo. Mi sa che ci bisogna adeguarsi, adesso parliamo tutti spagnolo.
1: Beh, che poi diciamo
4: parliamo sul carro dei vincitori.
1: In ogni caso sarebbe stata quella la lingua, cioè, quindi non ci sbagliavamo.
4: Sì, nel dubbio, hola, hola a tutti, buongiorno Tony Sica.
1: Hola a todos, che tal?
4: Che tal? Il nostro spagnolo finisce lì, poi dobbiamo approfondirlo, secondo me, ci dobbiamo adeguare in qualche modo.
1: Stefania Iodice in questa mattinata, dove le ore di sonno sono poche, immagino per tutti, perché abbiamo vissuto questa finale alla grandissima. Io sono contento solo per una persona, il fratellino di Yamal, ovviamente.
4: Amore,
1: era l'unico per cui facevo veramente il tifo.
4: Il nostro feed Instagram è ancora di più pieno dei suoi contenuti, pare abbia giocato lui in realtà in campo, lui in ogni posa, in ogni momento, super gioiosi, siamo felici per lui.
1: In tutti i laghi, in tutti i luoghi, direbbe qualcuno. Adesso invece partiamo con Ultimo,

0: Quando dormi la città c'è ultimo alle 6:05, questa è Radio Z, buongiorno Z a tutti voi.
1: Anche quando è sveglia la città mi sa che c'è ultimo ovunque, anche qui, soprattutto nella capitale, siamo ancora reduci, no, del suo grandissimo evento. Intanto in questo lunedì 20 luglio a livello sportivo notavo,
0: sì,
1: che ci sono tante cose da dire, cioè oltre al mondiale.
0: Cioè? Tipo?
1: C'è comunque anche il GP.
0: Sì, ti sei appassionato adesso a Kimi Antonelli, che rientra secondo me nel tuo target,
1: no,
0: non tanto sportivo ma di altri fattori.
1: Anche, soprattutto sportivo. Adesso c'è Kashmir.

0: Miley Cyrus con Flowers alle 6:11 del mattino, questo lunedì 20 luglio, ricco di sport.
1: Eh sì, hai nominato Kimi Antonelli, che è tornato a vincere sempre su Mercedes il Gran Premio del Belgio di Formula 1, sì. Ma soprattutto quello che è diventato virale, il video dove butta la torta in faccia al papà.
0: Era per festeggiare, mi sembra, il compleanno appunto del padre, probabilmente hanno unito entrambi i festeggiamenti, però mi sa, visto che stavo guardando anche in rete, che lui, oltre allo sport nel quale eccelle, ha una passione anche nei confronti del tennis.
1: Ah, addirittura?
0: E vuole migliorare, ha chiesto lezioni a Federer, pensa. Così.
1: Uno a caso.

0: 14 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Allora, buongiorno Stefania e Tony, questo è il messaggio che ci arriva. Grazie di esserci tutte le mattine. Posso fare gli auguri alla mia amica Angela? Ma certamente.
0: Certo, certo, ci uniamo anche noi a questi auguri, ovviamente.

0: Shakerando c'è Rove alle 6.20 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi, come sempre da Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Allora ricordatevi, segnatevi sta data già in agenda, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
0: Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: E poi ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby AK, LDIH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
0: È un cast fantastico, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
1: Allora, i biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano perché le prevendite sono già aperte, quindi andate su ticketone.it e garantitevi il vostro posticino.
0: E adesso Madame Mama Non Mama.

0: Mamma non mamma, madama, le 6:24, ancora qui con Radio Z, ancora qui con i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: E dai che è lunedì, quindi i vostri messaggi secondo me possono essere conditi anche con un bel Happy Monday, cioè rinfreschiamo la memoria se qualcuno...
0: Praticamente motivi per essere felici in questo lunedì che ci danno poi la carica per tutto il resto della settimana.
1: Quindi devono essere motivi belli carichi, pregni importanti, 335 30 10 25.
0: LDH7 Santa.

0: Gato. Far. Lanzai. Pedro Capó. Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Z. Breaking news.
3: Guerra in Medio Oriente. Il centro di comando statunitense ha annunciato di aver completato con successo la nuova ondata di attacchi per la nona notte consecutiva contro l'Iran. Il presidente Trump ha parlato di rappresaglia finalizzata a ridurre le capacità militari iraniane e ritorsione per la morte dei militari americani. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitense in Kuwait. Urlava aiuto e basta un 43enne di origine marocchina morto al pilastro a Bologna durante un intervento della polizia. In un video si vedono le immagini degli ultimi istanti di vita dell'uomo bloccato a terra dagli agenti. Attorno a loro i soccorsi che non intervengono. Monta la polemica politica. Secondo Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine era adeguato. Il campo largo chiede chiarezza. Calcio: la Spagna ha vinto il mondiale. Nella finale di New York le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo ai supplementari. I 90 regolamentari si sono chiusi sullo 0-0.

0: Annalisa, esibizionista, alle 6:39 del mattino. A proposito di esibizioni, durante la finale di Coppa del Mondo ce ne sono state parecchie.
1: Gran bello spettacolo, magari ne parliamo tra poco. Restate qui, pubblicità.
2: Bravissimi! Anche queste

0: state la vostra musica preferita a un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E 40, sempre qui Radio Z, si parlava di performance, esibizioni e non sono mancate.
5: No, direi di partire proprio dall'inizio, prima del fischio d'inizio, anzi della finalissima tra Spagna e Argentina, anche perché c'è una componente italiana super importante. Sì. Ad inaugurare la finale c'erano sul palco Robbie Williams, Nicole Scherzinger e la nostra Laura Pausini, che tutte e tre hanno interpretato il brano simbolo di questi mondiali 2026.
4: E lei, come sempre, rappresenta l'Italia in maniera meravigliosa, per fortuna che in qualche modo abbiamo partecipato pure a sto mondiale.
5: L'Italia nel mondo, è vero. Fade, Sfera Ebbasta.

0: E tu a chi pensi? Disse il poeta.
1: Io penso a due, Ronaldo e Ronaldinho, che hanno accompagnato Madonna nella sua esibizione, una roba spettacolare.
0: È vero, stavamo rivedendo quel frammento del fuori onda.

0: Conrad con Hug Yourself alle 6:50 del mattino. Ci abbracciamo tutti in quest'unico mega abbraccione, perché lunedì abbiamo bisogno anche di coccolarci un pochino.
1: E parlavamo delle esibizioni che hanno rappresentato questo mondiale, non solo calcio. Abbiamo detto di Madonna, c'erano i BTS, ma la sua grande figura ha fatto ancora una volta una persona.
0: Justin Bieber, ormai lui è, non lo so, è qualcosa mi sta diventando. Sempre più qualità, sempre più bravo, sempre poi più tranquillo, cioè sicuro di sé, lo
1: ha trovato la sua rotta artistica.
2: C'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Jimmy Nairo con Splinter Cell alle 6:52 del mattino, quasi in chiusura di questa prima ora insieme.
1: E allora, per vederci e seguirci anche in radiovisione, cioè il 266 della digitale terrestre, piccolo consiglio che può sempre essere
0: allora
1: utile.
0: Io per l'occasione tolgo sta mantellina che sennò sembro anche un po' una nonnina, mi metto in tiro, okay?
1: Si infiamma l'ambiente, eh?

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: 6:59 a chiudere la nostra prima ora insieme, ci siamo,
1: siamo
0: volata via.
1: Solo all'inizio di questo percorso insieme, percorso di riabilitazione, secondo me possiamo definirlo così. Dai, lunedì mattina c'è bisogno di ricominciare proprio lentamente con la settimana, ahimè, di lavoro.
0: E tra poco andiamo anche con una bella carrellata di chi ci parla proprio di questo al 335 30 10 25.
1: Noi siamo Tony Sica e Stefania Iodic, ancora per altre due ore insieme, state qui.
0: Vamos.
1: Lasciate in punto.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

0: Tra De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira alle 7:03 del mattino ed effettivamente gira, colpi di calore ovunque, ahimè, ancora sondata di caldo, leggevo. Cioè, avevamo detto che sarebbe finita oggi, mo l'hanno slittata un'altra volta.
1: O dobbiamo aspettare, magari c'è un effetto sorpresa a mezzogiorno, capito?
0: Aspettare cosa? Forse l'arrivo dell'autunno, perché siamo esasperati, non
1: mi sa che
0: più.
1: Ce ne vorrà ancora un po'. Adesso Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: le cose che restano in sospeso tra due persone alla fine di una relazione, magari una meta, no? Nello specifico di un viaggio che avremmo voluto fare con qualcuno, poi siamo arrivati alla fine della relazione. E sta cosa non è mai stata fatta.
1: Guarda, è proprio quello che dice Marcello in questa mattinata. Dice: l'Happy Monday lo trovo nel coraggio comunque di partire, anche se da solo, questo viaggio dovevamo farlo in due.
0: Ma coraggiosissimo, anzi, io a volte lo dico anche quando amici mi raccontano: hanno viaggiato per la prima volta da solo, sono andato qui. Io sto coraggio ancora non l'ho trovato, ma neanche di spostarmi in città italiane, per dire.
1: Tra l'altro mi ricorda Paradiso all'improvviso ai Pieraccioni, dove lei rimane da sola e alla fine dice: vabbè, parto con te come due sconosciuti.
0: E poi che succede?

0: Gaia, chiamo io, chiami tu alle 7:22 del mattino. L'importante è sentirsi, dai, poi non perdiamoci in chiacchiere.
1: L'importante è anche ricordarsi gli appuntamenti che uno si dà. Tipo, sì, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live 2026.
0: Allora, potete dirci quale artista vorreste vedere sul palco andando su RTL 105 Play, e fino al 31 luglio potete scegliere ed esprimere la vostra preferenza.
1: E allora ci vediamo mercoledì 2 settembre. Adesso, sul ritmo di Gabri Ponte e Jovanotti, ci diamo la carica in questo lunedì 20 luglio. DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, alle 7:25 del mattino in questo lunedì 20 luglio. Ci siete anche voi con i vostri messaggi.
1: Messaggi anche d'affetto. Diamo un po' spazio a chi ci abbraccia, semplicemente dice: sono qui ragazzi, sempre con voi, come Giuseppe che ci dà il buongiorno in questa mattinata.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo bisogno anche del tuo supporto e apporto, quindi non ci mollare mai.
1: Arriva Night.
2: Non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

cercato di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Dai, per il prossimo mondiale che si farà in America, io scommetto su di lui, su Sunbird, che abbiamo ritrovato su Radio Z con il suo singolo Potential.
1: Ma io direi anche per il prossimo mondiale, che se non sbaglio si farà in Spagna, Portogallo, Marocco, sempre quest'unione di tre stati. Beh, portarlo verso l'Europa non sarebbe male.
0: Beh, ma magari, anzi io lo riporterei, scusate l'egoismo personale, proprio qui in Italia, visto che lo scorso inverno si è esibito per la prima volta in quel di Milano, magari l'anno prossimo anche più tappe.
1: Ci possiamo lavorare. Adesso Amélie, non è Francesco.

0: Il filo rosso Alfa, tra poco vi raccontiamo anche di lui, di quello che ha fatto in quel del Bari. Prima però un appuntamento.
1: Appuntamento importante, oggi alle 16 passerà a trovarci Praci in Collettivo Z.
2: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
1: E 40 del mattino, sempre su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice. Dicevamo una cosa importante riguardo Alfa, lui in giro per l'Italia a far concerti, a far divertire, anche un po' a far emozionare.
0: Assolutamente sì, soprattutto sta cercando il contatto con le persone, si vede in più video e stavolta l'ha fatta grossa, cioè si è fermato davanti ad una chiesa a Bari dove c'erano due che si sposavano. Lui ha preso la chitarra e ha dedicato Filo Rosso agli sposi.
1: Pensate, novelli sposini, già al massimo della felicità perché vi state giurando e promettendo amore per la vita, vi trovate una dedica speciale, tra l'altro neanche non pagata, cioè,
0: esatto,
1: da parte di uno degli artisti più affermati al momento in Italia.
0: E tu pensa adesso alla wedding planner che si è attribuita il merito di aver portato Alfa, cioè...
1: Certo, era un contatto segreto, vi ho fatto una sorpresa, non vi preoccupate, non mi dovete nulla.

0: Dracula alle 7.44, sempre qui su Radio Z, sempre noi, Stefania Iodice e Tony Sica.
1: E ci potete seguire anche Radiovisione al 266 del digitale o 735 di Sky e guardare soprattutto i videoclip della musica che passiamo.
0: Absolutely! Hai visto come sto andando con l'inglese? Stran'amore!

0: sai, forse per iniziare bene la settimana c'è bisogno anche di leggere un pochino l'oroscopo per capire le stelle cosa ci dicono nel corso di questa settimana.
1: Beh, guarda, magari dopo Alfa, che è andato lì a suonare a Bari fuori dalla chiesa, ci potrebbe essere Calcutta che invece di suonare si infiltra in un matrimonio.
0: Legge l'oroscopo.
1: Legge l'oroscopo agli sposi, coppie, e fa il matching, com'è che si chiama?
0: Ho capito, ma metti caso che i due che si stanno per sposare non ne matchano teoricamente così bene, che fai saltare tutto il matrimonio.
1: Vabbè, ma tu dall'oroscopo ascolti quello che vuoi ascoltare, cioè è sempre così. Quindi.
0: Comunque, a proposito di cantanti che fanno sorprese a persone X per il mondo, c'è chi fa un annuncio, mi sento proprio di doverlo leggere, al 335 30 10 25 cercasi cantante che gratuitamente vuole cantare al mio matrimonio, ci scrive Francesca.
1: Beh, noi più che diffondere il messaggio non sappiamo che fare, speriamo bene, incrociamo le dita per te. Adesso è Another 54 Ultra.

0: Talk to you, another con 54 Ultra 7:54.
1: Da.
0: Sempre noi qui su Radio Z.
1: Ma come? Già alle 8 del mattino? Abbiamo solo un'altra ora per dare la giusta carica ai nostri ascoltatori, Tony Sica.
0: Quindi concentriamoci, sì. Che deve essere bella ricca.
1: Cioè, tutto dipende da noi, ti rendi conto che responsabilità abbiamo?
0: Era meglio quando non lo sapevamo. Adesso Trigno con

0: Brescia, umore marea alle 7.59. Salutiamo anche Anna, le mandiamo un abbraccio grandissimo perché ci ha scritto al 335 30 10 25.
1: E continuate a farlo anche voi, che vi vediamo, che state lì ancora a tentennare, digitare, non digitare il messaggino, ma certo che dovete farlo, anche perché poi i vostri messaggi li mandiamo tutti in sovraimpressione in radiovisione al 266 del digitale.
0: Chiudiamo così la nostra seconda ora, ma tranquilli, ci abbiamo altri 60 minuti di Buongiorno Z.
1: Vamos!
0: Salve, che ore?
1: Sono le 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona.

0: I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Ve lo dico, raga, ci siamo per cambiare il gioco.

0: quella che speriamo possa essere la nostra canzone a tutti gli effetti, mia, di Stefania Iodice e di Tony Sica, Poveri Arricchiti, no? Speriamo di poterla raccontare così un giorno la nostra storia.
1: Beh, troveremo sicuramente un modo per sorridere, così come stiamo facendo in questo lunedì, ancora in corso l'Happy Monday.
0: Assolutamente sì, voi che ci raccontate i vostri motivi per essere felici, happy, carichi in questo inizio di settimana, secondo me una buona dose di musica serve.
1: Assolutamente, soprattutto quando si tratta di novità, nuovi dischi, roba che ci piace ascoltare anche per la prima volta.
0: Lei figa in tutto e per tutto, Peggy Gou con Woman.

0: Milano Baby, Fabri Fibra, John Tile alle 8:10 qui su Radio Z. Buongiorno Z, cosa vuoi da me? La domanda faccio anche a Stefania Iodice.
1: Io a te,
0: mi guarda così, sicuramente qualche grande ricerca avrà tirato fuori dal suo cilindro.
1: È certo, una ricerca soprattutto che secondo me può raccontare per bene il rapporto mio e tuo, ma sono sicura che racconterà anche il rapporto di tanti pseudo amici che avete nella vostra vita. Ma attenzione, perché di solito si è sempre parlato di love bombing.
0: Quando usi queste parole, scusa, ricordaci a noi comuni mortali che cosa significa.
1: Vabbè, love bombing a livello relazionale è quando due persone hanno a che fare, l'altro ti dimostra una presenza costante, eccetera, eccetera, ti fa credere che chissà che
0: il
1: cosa stia nascendo.
0: Dopo tre giorni.
1: Sì, esatto, ti bombarda proprio a livello amoroso e relazionale per poi ridurre il tutto ad una sparizione magica, comunque ad un nulla di fatto.
0: C'è un level up anche in questo.
1: C'è un level up che riguarda le amicizie, si parla anche di friend bombing, quindi stessa dinamica però legata all'amicizia. Ti faccio credere che siamo amici e poi alla fine niente.
0: Beh, questo presuppone che io ti abbia dato le attenzioni, non mi sembra, sono stato sempre coerente.

0: con White Girl Wasted alle 8:14 del mattino, quindi tu stai dicendo in diretta nazionale che non siamo amici.
1: No, tu mi hai accusato di fare friends bombing.
0: Sì, mi dai, sembri, no, di dare attenzione, di essere presente, di essere un amico vero, poi a conti fatti nella vita non ci sei.
1: Io penso di essere nella media.
0: Quanti come me hanno un amico come Tony Sica? Dai, non mi fate sentire sola in queste
1: quante cose
0: di
1: potrei e dovrei raccontare, però diciamo non è il caso, ma semplicemente perché non interessa a nessuno.
0: Certo, vabbè.
1: Arriva Michiko.

0: Achille Lauro con Me ne frego alle 8:20 del mattino, direi l'unico motto che può valere in questo inizio di settimana. Fregatevene di chi non vi vuole bene, eccetera eccetera.
1: Ecco, andate avanti, proseguite e magari dateci anche una ricetta su come fare a sopravvivere al 335 30 10 25.
0: Dice come sopravvivere a chi non ti ricambia, non ricambia l'amore,
1: sì,
0: non ricambia
1: come voltare pagina, come andare avanti.
0: Dai, allora li attendiamo veramente con molta ansia questi consigli. Intanto Carol G e Manu, ciao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Carol G, Manu Chao alle 8:23 del mattino. E siccome stiamo per ascoltarla anche qui su Radio Z, ci sentiamo di mandarle un grande abbraccio a Noemi.
2: Che passeggiando, viajando sul palco è caduta purtroppo.
1: Speriamo niente di troppo grave.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Guerra in Medio Oriente, il centro di comando statunitense ha annunciato di aver completato con successo la nuova ondata di attacchi.

attacchi per la nona notte consecutiva contro l'Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait. E torniamo in Italia, la cronaca è giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo dato alle fiamme nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, di 53 anni. Era noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo e collaborava anche con diverse testate. Voltiamo pagina, lo sport e il calcio. La Spagna ha vinto il mondiale nella finale di New York. Le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo ai supplementari. I 90 regolamentari si sono chiusi sullo 0-0. Fischi per il presidente FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Donald Trump all'ingresso in campo per la premiazione. Lacrime invece per Messi dopo la premiazione per il secondo posto. E con questo è tutto per il momento, non ci sono altre notizie, adesso c'è il meteo.

Problema tecnico con l'aggiornamento sul meteo, recupereremo poi, tanto in realtà lo sappiamo che ahimè fa ancora un bel po' di caldo, ma incrociamo le dita perché so che questa ondata di afa e di caldo estremo nei prossimi giorni dovrebbe un attimino ridimensionarsi. Nel frattempo torniamo alla musica, c'è Samurai J.

0: DJ Snake con Tacchi Tacchi alle 8:38 del mattino, sempre ancora in compagnia di Tony Sic e Stefania Iodice.
1: Eccoci qui e fate ancora in tempo a scriverci al 335 30 10 25.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
1: Otto e 40, allora dicevamo ultimi 20 minuti ancora, sì, per raccontarci cosa vi rende felici, cosa vi dà la carica in questo lunedì.
0: Ecco, se non avete quel qualcosa o quelle cose, inventatele, ok? Giochiamo anche un po' di fantasia. 335 30 10 25 invece il numeretto per mandarci i vostri messaggini.
1: O magari tipo avere i tre puntini sospensivi che ci fanno capire che quella persona lì stamattina c'ha bisogno di qualcos'altro.
0: Di essere caricata come si deve, dici?
1: Una carica esterna, magari quella che può arrivare sempre dalla nostra musica.
0: E allora andiamo giù in Puglia da Rari Dal Tacco, lo ascoltiamo con Dal Tacco.

0: dal tacco profondo, lui dice che proviene, ma mi sa che girerà proprio tutta l'Italia, eh? Un ragazzo che promette molto bene, Rari dal tacco, ritrovato su Radio Z.
1: Ma anche tu quando dici tutta l'Italia o ascolti questa cosa ti parte
0: tutta
1: ancora
0: l'Italia,
1: il jingle.
0: Tutta l'Italia, questo è sinonimo di brano di grande successo.
1: Assolutamente sì, incredibile. Tra poco torniamo con i vostri messaggi, adesso Godzilla.

0: iconico, e lo è tuttora, Tiziano Ferro, lo si riconosce anche da questa parte finale della canzone che ci accompagna ormai da 25 anni, in questa versione in realtà inedita che ascoltiamo da un po' in compagnia di Lazza, XX Dono.
1: È super apprezzato lui dalla scena, attenzione perché siamo stati inondati d'affetto, cioè Stefano e Gioele, quota giovanissima, che ci saluta, chissà se vanno in qualche centro estivo, ormai la scuola l'abbiamo messa da parte.
0: Divertitevi!
1: Poi sono Ginevra e non sopravvivo senza la mia mamma Giulia, tra l'altro il compleanno della
0: quindi
1: mamma,
0: auguri.
1: Quindi auguri Giulia.
0: Anche io senza la mia mamma, mi associo.

0: Alle 8:53 c'è Feliciano che dice cose che devono servire,
1: sì,
0: in questo lunedì.
1: Cosa,
0: stare
1: cosa?
0: Con le persone che sanno ascoltare e condividere.
1: Ma hai detto nulla, cioè richiede anche un po' meno, cose un po' più fattibili secondo me, perché poi tutte e due insieme rende il gioco ancora più complicato.
0: A voglia, assolutamente sì. Tra l'altro salutiamo, ci scrive da Como e noi ritorniamo alla nostra ordinaria follia in qualche modo.
1: Quella che ci cantano Promessa, Franco 126 e Idua.

0: Madonna, Sabrina Carpenter alle 8.59, sono due personaggi separati, se no uno può pensare sempre all'esclamazione Madonna Sabrina Carpenter.
1: Vabbè, comunque suona bene, devo dire. Poi sì, di sì. Madonna, la cantante, abbiamo parlato anche nel corso di questo appuntamento insieme, vista la sua partecipazione alla finalissima dei mondiali, che abbiamo raccontato, seguito, tifato, eccetera, eccetera.
0: L'esclamazione invece c'è adesso, Madonna il Turbo Z.
1: Madonna, che guaio! No.
0: Arrivano Luigi Provenzani e Alessandra Vatta per le prossime due ore. Grazie Stefania Iodice.
1: Grazie a te Tony, ciao a tutti.
0: Ciao!
2: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 9, buongiorno!
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Turbo Z.
0: Buongiorno, buon lunedì 20 di luglio, inizia Turbo Z, alle 9 un minuto e allora complimentoni alla Spagna, Alessandra Vatta, buongiorno.
6: Buena, buondì a tutti, complimenti agli spagnoli, sì, è stata una bella finale, probabilmente si sono veramente meritati la vittoria.
0: Sì, bravissimi anche per essere arrivati alla finale, anche a tutti quanti gli argentini che con il loro tifo hanno spinto la loro squadra veramente oltre ogni limite. Una bella partita, ci è piaciuto sicuramente questo mondiale, lo ricorderemo per tutte queste mille cose che sono successe, no?
6: Sperando di essere presenti al prossimo,
0: esatto.
6: Questo va sempre sottolineato, perché no, lo ricorderemo sì, ma da esterni, speriamo di poterlo ricordare da interni.
0: Brava, rispetto al mondiale, al mondiale in Qatar, cioè secondo me lo ricorderemo molto di più. No?
6: Sì?
0: Non lo so,
6: questo?
0: Magari adesso ne chiacchieriamo un po' insieme, se si può dire, al 335 3010 25 i vostri messaggi. Partiamo con Geolier.

0: Geolier con un'ora su Radio Z alle 9:04 minuti. Dicevi appunto del che verrà ricordato questo mondiale, sicuramente anche perché è stato il primo mondiale con l'halftime cantato.
1: Ah sì, assolutamente sì, anche. Per quanto riguarda la finale sicuramente sì, è stato bellissimo ragazzi. Poi in America sono abituati perché con il football si fa sempre.
0: C'è Letra Lamborghini con Bam Bam Bam.

0: D.R.D. Gali Madame Marrakesh, questa è De Fuera su Radio Z alle 9:11 minuti. Ancora buongiorno da Alessandra Watt e da Luigi Provenzani, reduci da questa grande finale dei mondiali di calcio 2026, con anche delle scene molto divertenti. Vedevamo nel fuori onda Trump che non voleva scendere durante la foto della finale.
1: Sì, esatto. Infantino gli provava a dire scendi, niente, lui voleva rimanere lì nella foto ufficiale di proclamazione dei vincitori, appunto gli spagnoli.
0: Tanta gioia anche per le piazze italiane. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, qui su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Forse quello che non tutti sanno è che l'halftime show di ieri, dove si sono esibiti Justin Bieber, Shakira, Madonna, tanti altri, è stato coordinato da Chris Martin dei Coldplay.
2: Che figata, eh. Sì. Si vedeva una regia comunque di qualcuno che di musica ne sapeva, eh?
1: Sì, non poteva essere altrimenti.
2: C'è Tony Boy su Radio Z, questo è Cuore Rotto.

0: Amy Schilla e Tedua, questa è Ambra su Radio Z alle 9:20 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. C'è anche chi è contento che i mondiali siano finiti, eh?
1: Esatto, ce lo scrive Anna al 335 30 10 25 e dice che è contenta perché il marito accendeva la TV anche di notte, urlava contro la TV ad ogni partita come se i giocatori potessero sentirlo, quindi insomma era un po' disturbante.
0: Direi di sì. Un saluto anche a una bella macchinata, hanno persino nonnatina in macchina con loro.
1: E allora salutiamo nonnatina.
0: E allora sì, e tutti quanti voi.
1: Ciao Jugel.

0: Hugel mi fa pensare a quelle canzoni che metti in macchina mentre vai per esempio al mare o in vacanza, è perfetto, no? Immaginatevi la strada verso il mare e Moving to the Sun qui, insomma, nelle orecchie.
1: Trafficata o non trafficata?
0: No, deve essere libera la strada, altrimenti ti fa un po' arrodere.
1: Sì, non c'è lo stesso mood. Ci sono Liberato e Mahmood su Radio Z, questo è Into Street.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete.
2: Su Radio Z vediamo tutte le ultime informazioni sulla situazione della viabilità. Partiamo dalla 1 Arezzo Firenze Sud. Sono segnalati code a tratti dal chilometro 336 in direzione Milano tra Arezzo e Firenze Sud, proprio per traffico intenso. Rimaniamo sulla 1, sempre nella stessa direzione, quella di Milano. Coda su bivio A1 A22 Brennero Modena, provenendo da Bologna verso il Brennero. Sempre per la situazione di traffico intenso. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove sono segnalate code a tratti tra la 4 e il raccordo viale

Certosa e Milano Est per traffico intenso. Ancora sulla 7 Serravalle Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e il bivio tra la 7 e la 12 Genova Livorno per traffico intenso. Per il momento è tutto, la prossima viabilità tra meno di un'ora qui su Radio Z.

0: Da te. Ciao.
1: Anche lei è stata tra i tanti protagonisti dell'Halftime Show della finale dei Mondiali di Calcio 2026. Bravissima Shakira.
0: Peraltro c'è stata una ironia della sorte, fra poco ne parliamo.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Le 9.40, siete ancora su Radio Z, in Turbo Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Insomma, ironia della sorte, qual è stata? A parte che l'abbiamo ascoltata con il brano dedicato al suo ex marito, esatto. Non in senso romantico dedicata.
1: No, direi di no.
0: E poi ieri lei si è trovata a cantare, a celebrare la finale con la Spagna, che è la nazione del suo ex marito. Quindi possiamo pensare che lei proprio non parteggiasse per la nazionale che poi ha vinto.
1: Diciamo che questa canzone non l'ha cantata lì a centrocampo, sicuramente. Beh. No, effettivamente, però grande show. Bravissima Shakira, sì. Che continua veramente un successo dopo l'altro a essere un'icona a tutti gli effetti. Complimenti anche alla nostra Laura Pausini, che invece ha cantato
0: Brava,
1: prima dell'inizio della partita.
0: Sì. Certi 5 con Swag Music.

0: La swag music di Artifive su Radio Z alle 9.43 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani in questo lunedì 20 di luglio e anche con i vostri messaggi. Allora scriveteci al 335 30 10 25, vogliamo sapere dove siete e che cosa state combinando di bello in questo lunedì estivo.
1: Poi lo sapete, se ci scrivete e siete davanti alla radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky, potete vedere anche il vostro messaggio scorrere in sovraimpressione. Chaka Khan con Snoop Dogg.

0: Mambo Salentino qui su Radio Z, ritrovata alle 9.50 minuti, quando è il momento di ricordarvi, di segnarvi assolutamente una data. Il 2 settembre all'Arena di Verona, lo sapete, torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è veramente super.
1: Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Radi dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: E quindi mi raccomando, i biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Mi raccomando, acquistate il vostro biglietto ora prima che sia troppo tardi. Adesso arriva una bella collaborazione, giusto?
0: Esatto, una bella novità qui su Radio Z, si chiama Scarabocchi, loro sono West Cross e Fra Quintale.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e

0: E questa è Radio Z. Dicevamo una bella, bellissima collaborazione, non bella, tra West Cross e Fra Quintale. Quest'ultimo, tra l'altro, ieri grande successo all'Auditorium Parco della Musica di Roma con la tappa del suo tour.
1: C'è Annalisa. Quando

0: Shabuzi su Radio Z che ci faceva cantare nel 2024 con questa bar song. In tanti magari si possono chiedere, come mi sono chiesta io, ma che fine ha fatto? Allora sono andata un po' a controllare, ma in realtà lui fa un sacco di cose.
1: Sì.
0: A parte uscirà un nuovo album, poi ha scritto un libro comico e soprattutto è un grandissimo artista nel disegnare fumetti.
1: Vedi, ce la fa prendere bene in tutte le arti praticamente.
0: Esatto.
1: C'è qualcosa che non gli riesce ancora a cucinare, che ne so?
0: Non lo so, non sono mai stata a casa sua.
1: Ah, vabbè, per ora.
0: Per ora, esatto, non si sa mai. Sono le 10, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su Radio Z alle 10:04. Tra l'altro, una finale di un mondiale con due squadre che parlavano praticamente la stessa lingua.
1: Spagnolo, infatti, tra loro si potevano capire. Si mandavano a quel paese tra di loro, nessuno capiva. E loro, se c'era qualche problema, parlavano tra di loro. We come

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: fregatura.
1: Bella fregatura di Ernia alle 10:10 minuti. Siete su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Non si sa quando si sposerà con la sua fidanzata Valentina Gabassi, ma lei ha insomma fatto il suo addio al nubilato.
2: Ma che te frega a te? Cioè, nel senso,
1: hai
2: vuoi
1: ragione.
2: Vuoi
1: niente,
2: fare quella persona
1: poi
2: che va lì al matrimonio, qualcuno ha qualcosa in contrario? Alza la mano, Alessandra Vatta.
1: No, ci mancherebbe, anzi sono una coppia bellissima, però sono circolate sui social le immagini del suo addio al nubilato, insomma, si sono divertite tanto lei e le sue amiche, quindi mi è rimasto impresso.
2: Mi sembra giusto. Su Radio Z alle 10:11 minuti invece arriva Bresh con

0: Brash d'addio su Radio Z alle 10:14 minuti fino all'ultima nota con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche tanti di voi al 335 30 10 25 con gente che ci saluta in giro con il camion. Ma che bello, Radio Z ovunque.
1: Arriviamo veramente ovunque, soprattutto a voi che siete in macchina con questo caldo, con il caldo che sta facendo in questi giorni. Vi siamo veramente tanto vicini. The Boza con Magnetic.

0: sicuramente la rapper più amata dalle e dai giovanissimi. Lei è Anna con I Got It, ritrovata dal 2024 su Radio Z quando sono le 10:20 e quindi prosegue Turbo Z con noi, con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: Eh sì, va avanti. Tra l'altro vi ricordiamo che troveremo Anna sul palco del Radio Z Futurist Live il prossimo 2 di settembre, quindi acquistate il biglietto su ticketone.it.
0: Loro invece hanno fatto parlare tantissimo con questa loro collaborazione, hanno anche dato voce a tantissimi gossip, ovviamente non realistici. Sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: M. Fabri Fibra, questa era Antidroga su Radio Z alle 10:23 minuti. Lei veramente ovunque, ho visto che si esibiva addirittura su una barca l'altro giorno, dito nella piaga.
1: Esatto, ormai ha uno stile veramente inconfondibile. L'ascoltiamo con Businessman.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Monta la polemica politica sul caso del 43enne di origini marocchine morte durante un intervento della polizia a Bologna. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine era adeguato, la Lega intima giù le mani dalla polizia. Per il Movimento 5 Stelle non si può morire nelle mani dello Stato. Escalation in Medio Oriente, nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari in Kuwait. Il presidente Trump ha affermato che i raid sono la reazione per la morte di militari americani. È giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo dato alle fiamme nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, di 53 anni. Era noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo. Infine il calcio, la Spagna ha vinto il Mondiale 2026 contro l'Argentina per 1-0, ma solo ai supplementari. Lacrime invece per Messi dopo la premiazione per il secondo posto. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire, specialmente al centro-sud e sulle due isole maggiori. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche oltre nelle aree interne. Caldo invece piuttosto moderato al nord. Segnaliamo nella prima parte del giorno dei fenomeni sparsi sul Triveneto e sulla Lombardia. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. Per un incidente ci sono 5 km di coda verso Brescia tra Seriate e Grumello. Il traffico scorre su due corsie. Per i percorsi alternativi e tutti gli aggiornamenti potete chiamarci al numero gratuito 803111. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove per materiali dispersi ci sono 4 km di coda tra Ferrara Nord e Alteto verso Bologna, con una corsia al transito. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente sono 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Sulla 23 Udine-Tarvisio per il traffico congestionato ci sono 3 km di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Udine. Sono invece per lavori le code di 2 km sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, con una corsia al transito. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Tanai con Baby Got Them su Radio Z alle 10.38 minuti. Luigi Provenzani, Alessandra Vatta, un Tananai che non si sente da un po', mentre prima Achille Lauro, che ormai è entrato proprio nelle nostre case, nelle nostre vite a 360 gradi.
1: Eh sì, gli abbiamo spalancato anche le porte.
0: Giustamente.
1: Tra poco vi ricordiamo un appuntamento per questo pomeriggio. State lì.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Le 10.40 su Radio Z, questo è Turbo Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Grande appuntamento oggi alle 16, viene a trovarci Praci in Collettivo Z e lo scopriremo, cercheremo di conoscerlo meglio e ci racconterà anche il suo progetto musicale.
0: Questo giovane artista e rapper classe 2000 che appunto si svelerà a Nicolò e Simone durante Collettivo Z. Nel frattempo ci sono loro che invece conosciamo molto bene, Angelina Mango e Marco Mengoni, il loro Canto d'amore.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Z alle 10.43 minuti con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta e voi soprattutto al 335 30 10 25 che ci raccontate le vostre giornate anche in questo lunedì, tanta gente fortunata che se ne va al mare.
2: Esatto, si gode le vacanze, anche tanta gente che le ha finite le vacanze o chi non le ha ancora fatte, insomma noi siamo insieme a voi in ogni caso, in ogni situazione. Leggevo che tanti le faranno a settembre e l'hanno fatte a luglio, agosto ormai si lavorerà, vabbè, ci sono qui Tony Pitoni e Shablow.

0: Tate McRae alle 10.49 su Radio Z con Greedy, Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, anche voi al 335 30 10 25. E in tanti magari ricollegheranno le canzoni anche a questo mondiale, no? Che a sua volta si ricollega a quest'estate 2026.
1: Sì, soprattutto come dicevamo un po' all'inizio della puntata, soprattutto quest'anno protagonista, oltre chiaramente allo sport e al calcio, va da sé, la musica è stata,
0: beh,
1: no?
0: Assoluta.
1: Tantissimi artisti si sono esibiti, sì, sul campo da calcio.
0: Loro purtroppo non c'erano, ma nelle nostre orecchie ci sono, e come sono Merck & Cremon, Serena Brancale e

0: Merck & Cremont, Partenope, le voci sono quelle, ormai lo sappiamo, di Serena Brancale, di Stash, dei The Colors. 10:52 minuti, continua Turbo Z ancora per poco perché è già prontissimo Mario Vai qui negli studi di Roma.
1: Eh sì, vi terrà compagnia anche con Giulia e Laura Abbiati. In tanti hanno paragonato l'ingresso in campo di Ronaldo e Ronaldinho con Madonna sulla macchinetta alla macchina del tempo di Ciao Darwin.
0: Ah, pensavo a quello di Mario Vai negli studi.

0: Bella storia, Fedez a chiudere le due ore di Turbo Z in questo lunedì 20 di luglio alle 10.58. Alessandra Vatta, è stato un piacere e un onore come sempre. C'è anche chi ci scrive: grazie per la vostra musica Radio Z, non vedo l'ora di venire all'Arena di Verona il prossimo 2 di settembre.
1: Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Per concludere l'argomento mondiali, sapete che c'è una bella notizia, perché si parla del calcio maschile chiaramente, ma è importante anche il calcio femminile, diamo onore a queste donne. E la nazionale spagnola nel 2023, perché si alternano gli anni, ha vinto anche il campionato mondiale femminile.
0: Ah, vedi?
1: Quindi detiene entrambi i record.
0: Bravissimi. Ci vediamo domani alle 9. Ciao.
1: A domani, ciao.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati, 11 e 4 minuti sul cronometro di gioco, partiamo precisi e puntuali, anche oggi è lunedì, è 20 di luglio e noi siamo sempre qua in diretta per tutti quanti voi in Destinazione Z, ovviamente con Mario Vai, ma soprattutto lì a Milano, signore e signori, Giulia, Laura, Abbiati, buongiorno.
3: Buongiorno Fagiolino, buongiorno Fagiolini, come state? Buon lunedì 20 di luglio, iniziamo una nuova settimana e lo facciamo insieme come sempre, anche al 335 30 10 25, ricordiamo allora anche la nostra radiovisione che è importantissima, non solo per vedere questi due faccioni, ma soprattutto per vedere i video musicali, i videoclip che accompagnano i pezzi che sentite qui su Radio Z, il 266 del Digitale Terrestre oppure il 735 di Sky.
2: Molto molto bene, direi che prima di partire con la musica possiamo e dobbiamo fare un ringraziamento doverosissimo, vero Giulia?
3: Assolutamente sì, perché questa settimana sarà gustosissima, perché con noi ci sarà Humus Noah.
2: Esatto, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio di oliva. Ragazzi, è buonissimo.
3: Perfetto sul pane, con delle verdure oppure come ingrediente per ricette originali. Le trovate tutte sulla pagina Instagram Noah Vegetale, hummus Noah fatto con amore. Allora direi di partire, Marietto.
2: Partiamo, Giulietta, con lui, con il nostro Irama. Dai che si balla, arriva a Cabana. Vai, vai, vai.

Gabbana, era male. 11:08 minuti, amici, buongiorno, buon lunedì 20 di luglio. Questa è Destinazione Z e stiamo insieme fino alle 13 come sempre. D'altronde anche al 335 30 10 25, noi vi leggiamo sempre, quindi scriveteci messaggi scritti, vocali, foto, insomma quello che vi va. Tantissime belle novità musicali qui in programmazione. Arriva settembre con 2 settimane.

0: È stato ieri tra i grandi protagonisti del primo intervallo show durante la partita finale dei mondiali 2026. Justin Bieber, l'abbiamo ascoltato qui assieme a Kid Leroy. Stay, 11 e 14 minuti. Questa è ovviamente Radio Z. Siamo Giulia Laura Biadi e Mario Vai, anche oggi sparati e dritti con tutta la musica più bella fino alle 13.
1: E se nel caso non ve ne foste accorti, ha vinto la Spagna. Lo diciamo, ah, no, perché sai, non magari c'è qualcuno che non lo sa. Andiamo avanti. Bene. C'è anche Blanco con la sua Los Angeles su Z.

Blanco con la sua Los Angeles, le 11:18 minuti in destinazione Z. Anche lui era al concerto di Bad Bunny sabato sera all'Ippodromo di Milano. Purtroppo lo sapete, no, quello che è successo, il concerto è stato annullato, il rimborso diciamo verrà dato a chi è dovuto scappare dal concerto, però insomma un po' triste.

Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: E ve lo ricordate lui? Era Safe, era l'estate dello scorso anno, assieme a Nezza cantava Figli dei Palazzi. Non potevamo immaginare noi di Radio Z che abbiamo passato questo pezzo per tutta l'estate scorsa, quello che poi sarebbe successo dopo con il Festival di Sanremo, Tu mi piaci tanto, e poi ovviamente con il singolo Buona Domenica che sta spopolando proprio in queste settimane. Questa è Radio Z, noi siamo Giulia Laura Biati e Mario Vai, questa è Destinazione Z, vi accompagniamo anche oggi fino alle 13.
1: E sono proprio loro, no, gli artisti che ci insegnano a crederci sempre, e lui è il maestro in questo, davvero ci ha creduto dal primo giorno, il suo primo San Siro se l'è immaginato, lo ha sognato e poi questo sogno si è avverato. Lui è Tedua e questa è la sua Mai.
2: Ara te ama.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 23 Udine-Tarvisio, incolonnamenti di 3 km tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Udine a causa della coda per uscire alla stazione di Ugovizza. Risolto invece l'incidente sulla 1 Milano-Napoli, dove restano 2 km di coda da smaltire tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Il tratto si percorre in circa 30 minuti. Per lavori incolonnamenti sulla 7 Serravalle-Genova, 1 km tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano, con una corsia al transito. Il traffico è sostenuto perché in viaggio sulla 14 Bologna-Taranto, con tempi di percorrenza di 80 minuti circa verso Bologna tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro, e sulla vicina 13 Bologna-Padova un'ora il tempo necessario per arrivare da Villa Marzana ad Alteto verso Bologna. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Fiorenzuola e Parma. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

Madame, mama, non mama, alle 11.33 minuti, buon lunedì 20 di luglio, questa è sempre Destinazione Z con una programmazione musicale davvero ricchissima, amici, non solo pezzi che ormai conosciamo e cantiamo da anni, ma anche delle bellissime novità. Ed è proprio il caso della prossima canzone, lei è Gracie Abrams e questa è la sua Hit the Wall.

0: Sono passati più di 2 anni e io ancora la coreografia niente, non ce la posso fare. Mahmood, tutta gold, le 11:39 minuti, questa è la vostra destinazione Z e lo sarà fino alle 13. Amici, quindi mi raccomando, restate con noi. Mario, ti volevo dire una cosa, ieri ho preparato una cosina deliziosissima, sai, sono andata sulla pagina Instagram di No Vegetale e wow, quante ricette, e quindi ho fatto questa, ascolta bene, piada bowl con cetrioli, pomodori, olive e hummus noa, ceci, erbe.
1: Io vado pazzo per hummus noa, ceci, perché lo mangio con tutto e soprattutto il gusto naturale che si abbina davvero a un sacco di piatti. E voi che aspettate? Provatelo, hummus di ceci noa è l'hummus numero 1 in Italia.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set zaino scuola a 14,99€ e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Eccoci qua, bentrovati, 11:41 minuti, questa è Radio Z, noi siamo Giulia Laura Biati e Mario Vai, anche oggi vi accompagniamo fino alle 13 con tutta la nostra musica più bella, con tutte le hit dell'estate 2026 e con alcuni brani che veramente ci piacciono tanto e ci danno la carica in questo lunedì 20 luglio. Abbiamo... Arrivano loro,
5: Sì, abbiamo bisogno della carica, soprattutto della loro, li abbiamo visti insieme a tantissimi live, soprattutto quello di Shiva. Ecco, allora ce l'ascoltiamo questa, mi piace moltissimo, Bad Bad Bad, Shiva insieme a lui, ovviamente, Geolier.

Caro Shiva, quanto ci fai cantare Bad Bad Bad insieme al suo grande compagno ormai di viaggio Geoliele. 11:45 minuti, buon lunedì 20 di luglio, amici, questa è la vostra Destinazione Z e io vi ricordo anche i canali per la radiovisione, non si sa mai, perché ci sono dei videoclip davvero molto belli, e quindi il 266 del digitale terrestre, oppure in alternativa c'è sempre Sky 735 se avete voglia, o addirittura, se vogliamo proprio esagerare, anche la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Ecco la musica, lasciamo spazio a quella, Jungle the Wave.

0: Che belli sentirli, due fratelli, Tasup e Mara Sattei, posto mio, 11:51 minuti, questa è Radio Z. Allora, cari amici ascoltatori, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna a grande richiesta il Future Hits Live, e quest'anno la line-up è super.
1: E lo è, tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e...
0: È un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancari, Ci Vogliamo Rovinare, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora
1: tantissimi altri, Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: E allora, i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Accorrete numerosi, perché sarà veramente una grande festa in una cornice meravigliosa per chiudere l'estate nel migliore dei modi. Radio Z, Future Hits Live 2026. E allora arriva Sfera Ebbasta, Pienza in Me.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione

0: Capo Plaza ogni male, 11:59 minuti, ben trovati ancora a tutti coloro che si sono sintonizzati da poco qui su Radio Z, questa è Destinazione Z con Giura Laura Biati e Mario Vai, anche oggi siamo in vostra compagnia fino alle 13, se per caso siete in procinto di essere in giro in qualche bella meta, vi ricordo che c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita perché è zeppa di contenuti esclusivi, oltre ovviamente alla radiovisione streaming.
1: Assolutamente sì, ricordiamo anche il nostro numero perché è proprio lì che loro ci aggiornano sui loro, diciamo, movimenti, spostamenti, il 335 30 10 25, la radiovisione a 266 del digitale terrestre, insomma siamo davvero ovunque qui fino alle 13, quindi mi raccomando rimanete con noi. Le 12.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Una vera e propria poesia, quella di Ultimo, Quando dorme la città. 12 e 3 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa, anche oggi, in questo lunedì 20 di luglio, è Destinazione Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai, che vi accompagnano fino alle 13. Sussurro per non rovinare questo pezzo veramente straordinario, lo ricorderemo a lungo, 4 luglio a Roma, 250.000 persone per lui, per Ultimo, che torna ovviamente a grande richiesta anche il prossimo anno, nel 2027, non più solo a Roma, ma ovviamente anche nelle altre città italiane, per godere anche in altre città della sua straordinaria musica. Arriva Ariana Grande!

0: Rove con Pelé, le 12:09 minuti. Allora amici, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future It's Live 2026 e noi vi chiediamo a voi: quali artisti vorreste vedere sul palco?
1: E allora andate su RTL 102.5 Play, perché fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Manca poco, ci vediamo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per Radio Z Future Hits Live. E pensate un po', ci sarà anche lui, Jimmy Nero, Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

E come si diceva poco fa, Jimmy Nairo sarà sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre per Radio Z Future Hits Live 2026. Chissà se ci canterà proprio questa che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, Splinter Cell. 12:12 minuti, arriva Giuse Delizia, questa è la sua Super Giù.

0: Eccoci qua su Radio Z, 12-18 minuti, la plena. E allora, cari amici ascoltatori, facciamo vi faccio una promessa. Ci fermiamo, piccolo break, ma torniamo. State lì.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Ma quando Mario vi fa le promesse, noi le manteniamo sempre. E allora eccoci qui, siamo tornati fino alle 13, destinazione Z, alle 12-18 minuti. Buon lunedì 20 di luglio, amici, come sempre iniziamo una settimana lavorativa o non, perché poi tanti di loro in realtà sono già in vacanza e lo facciamo insieme con la nostra musica. E quindi siamo pronti per ascoltare un altro pezzo che quest'estate ci accompagnerà e ci sta già accompagnando.
0: E allora sentite qua le prime note. L'hanno già capito. Cioè, basta questo, senti. Cioè, hanno già capito, già stanno a ballare, già stanno a Ibiza in spiaggia, capito? Eccoli là, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, alzate il volume della radio, della radiovisione, arriva la testa, gira!

Se la testa gira, facciamo i guai. Tutti a ballare con Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Un grande tormentone per quest'estate 2026. Un brano che ci accompagnerà ancora per le prossime settimane, quelle in cui magari saremo al mare o in qualche bella località estiva per goderci un po' di relax. Radio Z ovviamente vi accompagna tutta l'estate. Noi saremo sempre al vostro fianco con la nostra musica per tenervi compagnia. Oggi Giulia Laura Biadi e Mario Vai sono qui con voi fino alle 13:00.

0: voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Manifestazione questa sera in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, deceduto dopo essere stato fermato e immobilizzato dalla polizia. La procura di Bologna intanto ha avviato gli accertamenti sulla vicenda. Gli inquirenti analizzeranno l'intera dinamica, oltre al video circolato online, e valuteranno il ruolo di forze dell'ordine e sanitari, attesi gli accertamenti medico-legali. Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Su X il patron di Tesla definisce la sentenza una follia e attacca la magistratura italiana, sostenendo che giudice e pubblico ministero meriterebbero quella condanna. Il calcio, la stampa spagnola celebra il secondo titolo mondiale della Spagna 16 anni dopo il trionfo del 2010. I giornali iberici esaltano l'impresa della Roja, campioni, la miglior squadra del mondo, Spagna invincibile. Per il momento è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano continuerà ad interessare il nostro territorio con spazi soleggiati quasi ovunque, perché potremo avere ancora qualche fenomeno all'estremo nord-est. Temperature massime davvero elevate ancora al centro-sud, soprattutto nelle zone interne, con punte fin verso i 40 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trabi Meteo.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Ovada e la 10 Genova Savona. Verso Genova ci sono 5 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto con due corsie al transito. Sulla 23 Udine Tarvisio per il traffico congestionato sono 6 km di coda verso Udine tra il confine di Stato e Ugovizza. Risolto l'incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Incisa verso Bologna, restano 3 km di coda da smaltire. In direzione opposta verso Roma invece per lavori ci sono 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano. Per lo stesso motivo incolonnamenti di 1 km anche sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Il traffico è sostenuto per chi è in viaggio sulla 14 Bologna-Taranto con tempi di percorrenza di 100 minuti circa verso Bologna tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro. Queste le principali segnalazioni. Buon viaggio!

0: Wars, I Just Might, 12 e 38 minuti qui su Radio Z, in destinazione Z, anche per ricordarvi che oggi alle 16 Praci sarà nostro ospite in collettivo Z, da non perdere dalle 16. E allora, piccolo break, torniamo tra poco, restate qui, la musica di Radio Z continua.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Eccoci, destinazione Z, alle 12.39 minuti, io ne approfitto come sempre a chiedervi a voi che ci seguite tutti i giorni al 335 30 10 25 anche che cosa, diciamo, prevede il vostro pranzo. Lo sapete, è una cosa alla quale io e Mario teniamo particolarmente. Andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, ci sono loro che quest'estate hanno deciso di farci ballare e cantare come i pazzi.
0: Arrivano Gabri Ponte e Jovanotti, su Radio Z c'è DNA.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, le 12:43 minuti. E allora auguri di pronta guarigione a Noemi, che come sappiamo ieri ha avuto una brutta caduta durante un live in provincia di Chieti, ha rassicurato i fan, sta bene, dovrà prenderci un po' di riposo, ma presto tornerà live. Un grande bacio a Noemi. Nel frattempo sarà nostro ospite proprio oggi in Collettivo Z. E allora ascoltiamo Broken World, c'è Praci.
2: Soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento meglio.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Una delle voci più belle in assoluto, Teddy Swims con la sua Guilty, le 12:49 minuti, buon lunedì 20 di luglio amici, ancora 10 minuti da trascorrere insieme, quindi Destinazione Z con Mario e Giulia, ma la musica non finisce ovviamente perché ne abbiamo ancora tantissima da farvi ascoltare.
1: Che bella coppia che formano assieme a DJ Alma, e giochiamo in casa qui perché, vabbè, lo possiamo dire, la nostra collega, la nostra amica, gli auguriamo tutto il bene, questa è la sua, non è Francesco su Radio Z, c'è Amélie.

Non è Francesco, ma lei sicuramente è Amelie, 12 e 52 minuti. Che bello riascoltarla qui su Radio Z. Siamo agli sgoccioli per quel che riguarda la nostra, la vostra destinazione Z di oggi con Giulia Laura Biati e Mario Vai. È già pronto qui il nostro Cianna che vi terrà invece compagnia tra poco fino alle 15. Bello questo passato e presente della musica che si incontrano. Una canzone di Vasco che torna a vivere con Nerissima Serpe assieme a Fritu, cioè Ridere di te.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

0: sorriso. Venerus con Ti penso, le 12:58 minuti, amici, è finita, sono finite, sono volate queste due ore. Destinazione Z, ma non temete perché l'appuntamento si rinnova domani, solito orario, quindi dalle 11 alle 13 con Mario Vai e Giulia Laura Biati. Grazie Fagiolino, grazie.
1: Grazie a te.
0: Ecco, comunque noi stiamo insieme anche domani, ve lo ricordiamo, per la prossima. Per questa settimana in realtà, perché poi lo sapete si parte per l'esterna come sempre con RTL 102.5. Nel frattempo ringraziamo Humus di Cecinoa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e conservanti con il 100% di olio d'oliva.
1: A me piace tantissimo, è perfetto spalmato su una fetta di pane per uno spuntino sano e veloce, ideale per chi ama ingredienti naturali senza rinunciare al gusto.
0: Allora, spazio alla creatività in cucina, lasciatevi ispirare da tutte le ricette con Humus di Cecinoa, le trovate sul sito noa-vegetale.it. Humus Noa fatto con amore. Noi ci vediamo domani, ciao Mario.
1: Ciao Giulia, ciao. Domani.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 e un minuto inizia Zetagram. Come ogni giorno dalle 13 alle 15 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre potete vedere una faccia per niente stanca di Channa, che parlo di me in terza persona perché ormai sono partito totalmente. Stanotte ero a Madrid a festeggiare insieme ad un mio amico per la vittoria del mondiale, perché ho detto tanto l'Italia non ci sta, l'Italia lo sapevamo, insomma non ha partecipato a questo mondiale, bisognava scegliere una squadra quantomeno per noi malati di calcio, e quindi abbiamo scelto di andare a Madrid, di vincere, insomma quella non era una scelta, è stato un colpo di fortuna, e di festeggiare insieme a loro la seconda stella. È stato veramente divertente, trovate alcuni video anche sui nostri profili social e sui profili social di RTL 102.5 e Radio Z ogni giorno come al solito in diretta, a parte con la musica, e noi chiaramente dobbiamo cominciare con un mood di festa, con un mood festaiolo, perché è fondamentale in questo lunedì. Però prima di cominciare saluto tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia. Ragazzi, 1300 punti vendita sono veramente tanti e sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it, anche perché certe scoperte cambiano la spesa proprio come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi. E adesso cominciamo veramente con la musica. Tame Impala e Jenny Dracula.

Dracula, Tame Impala e Jenny alle 13:06. State ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, vi auguro un buon pranzo, una buona pausa, a prescindere da quello che è il vostro lavoro. Alle 13 ci si ferma, ci si rilassa e ci si gode al mio paese. Serena Brancale, Levante Delia.

sta facendo proprio un bel percorso, Icy Sub-Zero. Questa si chiama Mujer, viene dal 2022, sono già passati 4 anni. Sono le 13:12 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram, come ogni giorno dalle 13 alle 15. Io sono Cianna, vi accompagno durante la pausa pranzo, vi accompagno durante i vostri spostamenti in queste ore molto calde della giornata in cui o state con l'aria condizionata in macchina oppure scegliete un posto che abbia l'aria condizionata, che ne so, un bar, o fatevi tanto vento coi ventagli. Parlavamo di Icy Sub-Zero, che ha fatto recentemente uscire un brano che si chiama Emrata e sta facendo un bel percorso perché non ha fretta, perché ci sono quegli artisti che cercano di inseguire la hit e poi magari si perdono e perdono anche parte del proprio pubblico, grande o piccolo che sia, piano piano cresce se fai sì che si fidino di te, e lui lo sta facendo secondo me molto molto bene. Questa qui, Told To You, ha cominciato il Power Hits Estate, è stata la prima canzone del pre-show del Power Hits Estate 2026, il 31 maggio al

Un bel brano per carburare, si chiama Talk to You di Another 54 Ultra. Le 13:15, state ascoltando Radio Z su Zagram e io sono Cianna. E carburare è molto importante, perché prima di una festa voi non è che potete presentarvi subito con un brano iper pesante, iper tosto. Bisogna partire con calma, partire quasi lenti, anche se Talk to You è tutt'altro che lenta, per poi arrivare per esempio allo step up dei Colors. Rolling Stones su Radio Z.

0: Che bella questa collaborazione, da cui è nata anche un'amicizia, perché 5 gocce di Ramer Komi è estratta dal loro joint album del 2022. Sono le 13:21 minuti, state ascoltando Zetagram, come al solito in diretta su Radio Z, restate qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Le 13:21 minuti, state ascoltando Zetagram dalle 13 alle 15 ogni giorno in diretta su Radio Z, la musica più bella che vi accompagna nel viaggio, magari che state facendo in macchina, perché alcuni già sono partiti per le vacanze. Tra l'altro, prima ascoltavo la fine di Destinazione Z, il programma che ci precede ogni giorno, e mi ero dimenticato che in effetti per alcuni di noi, tipo per il sottoscritto, si stanno avvicinando le ferie. E quando arrivano le ferie, c'è sempre quella sorta di brividino, quell'attesa della vacanza, che a volte vorresti fossero due piuttosto che una. Mi spiego meglio. Se per esempio voi avete 3 settimane di ferie, non so se preferite farne 2 e 1 oppure 3 tutte attaccate. Perché sono filosofie di vita diverse, secondo me. 22 Simba e G.U.E.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va.

Il filtro tra 22 Simba e Gue si chiama Arricchiti. Sono le 13:24 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, c'è aria di vacanze, c'è aria di filosofie di vita differenti, perché ci sono quelli che amano farle tutte attaccate, quelli che invece, se ne hanno un po' di più, amano aspettarne due diverse di vacanze, perché in effetti hai meno giorni tutti attaccati, per cui riesci a fare meno tipi di vacanze, sai, vorresti andare magari un po' più lontano. Però allo stesso tempo aspettare la vacanza è talmente bello che se ti capita due volte forse te la godi un po' di più. Harry Styles, Dance No More.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 23 Udine-Tarvisio. Tra il confine di Stato e Ogubizza verso Udine ci sono incolonnamenti di 7 km per il traffico congestionato. 2 km vengono segnalati anche in carreggiata opposta verso nord tra Pontebba e Ogubizza. Sono invece per lavori gli incolonnamenti sulla 7 Serravalle-Genova di 2 km tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Il traffico defluisce su una corsia. Per lo stesso motivo incolonnamenti di 2 km sono segnalati anche sulla 1 Milano-Napoli verso Roma tra Orvieto e Attigliano. Il traffico è sostenuto sulla 26 dei trafori tra Masone e la 10 Genova-Savona verso Genova con tempi stimati in 25 minuti. Stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto dove rileviamo tempi di percorrenza di 80 minuti circa tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro. Per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: 1990. Quanta gente lo ama comunque. Achille Lauro alle 13:38 minuti. È impressionante l'amore che riceve in tutti questi anni, che ha ricevuto e che continua a ricevere, perché ha imparato anche a cambiare, a migliorare, a migliorarsi e a modificare il modo in cui fa musica, ed evidentemente gli sta andando molto bene, ha scelto la chiave giusta. State ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna e vorrei darvi un'idea geniale, così vi do al volo un'idea geniale. Fare la spesa ad Eurospin, dove tutto è conveniente, di qualità e c'è anche tanta freschezza. E se scaricate l'app Eurospin Family trovate anche tante offerte e vantaggi esclusivi. Insomma, come direbbe Galileo, è scientificamente provato che certe scoperte ti cambiano la spesa. Allora cercate il punto vendita Eurospin più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono 1300 in tutta Italia. Vi sentirete dei piccoli geni.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
0: Le 13:40 minuti, state ascoltando Zagram ogni giorno dalle 13 alle 15. Io sono Cianna e spero che stiate passando un buon lunedì 20 luglio. Siamo ancora in mezzo all'estate, per cui non fatevi prendere dall'oddio 20 luglio, perché comunque non è che siamo proprio ai primi di giugno, ecco, però godiamocela, perché il caldo va sfruttato, ecco, in questo senso, per cui va sfruttato viaggiando. E chi ci fa viaggiare meglio su Radio Z di Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G, viaggiando per il mondo insieme a Manu Chao alle 13:44. Che privilegio poter essere in vostra compagnia anche al 266 del Digitale Terrestre, in radiovisione, grazie alla quale passano spesso i videoclip più belli e più amati. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Ay Dios mio, serviva un po' di Mamacita dei Black Eyed Peas. Le 13:51 minuti, state ascoltando Radio Z, la state ascoltando durante Zetagram come ogni giorno dalle 13 alle 15. Ci sono io a tenervi compagnia, Cianna, e voi al 3:35:30:10:25 nel chiacchierare anche insieme a me. Segnatevi questa data, mi raccomando, lo diciamo da un po' di tempo, è importante. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, ed è un cast pazzesco perché la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e ancora Angelina Mango, Bresh, Merkian Cremont, Baby K, LDIH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Ticketone.it per gli ultimissimi biglietti. Flamenco Paranoia, ci sarà anche lui, Samurai J.

0: posto che io ero totalmente disinteressato all'halftime show della finale dei mondiali, per cui ieri se non fossi stato a Madrid a vederla insieme agli spagnoli, per cui godendomi l'atmosfera con loro senza guardare minimamente lo show, forse l'avrei anche un po' sofferta questa pausa di quasi mezz'ora. Ieri devo dire che guardando poi le immagini sui social, Madonna ha dato veramente tutto ed è stata veramente una figata vedere Danceteria insieme a Ronaldo e a Ronaldinho lì performare in mezzo allo stadio di New York. Devo dire che su quello si è un po' salvato. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

La carica giusta dalla Puglia, quindi dal tacco di Rari dal tacco alle 14:03. State ascoltando Radio Z, la state ascoltando durante Zetagram ogni giorno dalle 13 alle 15, ogni giorno proprio. Io ieri, per esempio, ero in Spagna, mi trovavo a Madrid a festeggiare insieme agli spagnoli la vittoria

della Coppa del Mondo. Aereo preso alle 5.55 di mattina ed è un privilegio essere insieme a voi in questo lunedì 20 luglio per ascoltare l'ultimo singolo di Prima Stanza a Destra. Si chiama L'unico ricordo.

could break my heart. Sono già passati 6 anni da questa hit di Dua Lipa che si chiama Break My Heart, alle 14:09. State ascoltando Radio Z. State ascoltando Zgram. Io sono Cianna, vi accompagno come ogni giorno dalle 13 alle 15. Ormai il nostro appuntamento più o meno intorno a quest'ora è quello del caffè, per cui che sia macchiato, che sia freddo, che sia macchiato freddo, che d'estate trovo decisamente migliore di un ristretto bollente, come vi pare, condividetelo con le persone che ve lo offrono essenzialmente, perché è molto importante anche questo. Buona domenica, safe!

Ma che bello è stato il Santissima Fest che ha visto Seif di fronte al proprio pubblico e di fronte a tutti quelli che magari non hanno avuto la fortuna e l'occasione di guardarlo dal vivo. Questa è Buona Domenica, sono le 14 e 13 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Gianna, mi

0: fatto veramente tanto piacere vedere alcuni video, perché non ho avuto l'occasione di essere lì presente, sia dei suoi brani come Buona Domenica, sia di brani come quelli di Gino Paoli.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: non mi lascia andare.
1: Che bel periodo per Shiva e Tony Boy. Si chiama Polvere, la loro collaborazione di 2 anni fa. Sono le 14:19. Tony Boy è anche nell'album di Anna, che è uscito un mesetto fa. State ascoltando Zetagram su Radio Z. Restate qui.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
1: Le 14:20, state ascoltando Radio Z tutti i giorni su Zetagram dalle 13 alle 15. Ci sono io, Cianna, in vostra compagnia anche al 335 30 10 25. Se vi va, so che vi sto accompagnando in giro anche in vacanza, non solo, non solum sed etiam, come direbbero i latini, perché qualcuno già scrive appunto al 335 30 10 25 che è rivolto verso, che è diretto verso qualche località di mare al momento, poca gente verso la montagna. Ma magari sono quelli che ascoltano e non scrivono, quindi ci fa piacere fare compagnia anche a voi. Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, le 14 e 23 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, dalle 13 alle 15 ci sentiamo tutti i giorni, o quantomeno me lo auguro, e voi al 335 30 10 25 subito mi avete corretto, più che altro avvisato del fatto che qualcuno in montagna ci è appena stato. Un saluto ad Elvira, che ha approfittato del libero arbitrio, ha mandato un messaggio dicendo: è stato un periodo no, per cui ho deciso di partire e di andare in montagna.

0: Giulie, con 13 Pietro.
1: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Manifestazione questa sera in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, deceduto dopo essere stato fermato e immobilizzato dalla polizia. La procura di Bologna ha avviato gli accertamenti sulla vicenda. Gli inquirenti analizzeranno l'intera dinamica e valuteranno il ruolo di forze dell'ordine e sanitari. Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Su X, il patron di Tesla definisce la sentenza una follia e attacca la magistratura italiana, sostenendo che giudice e pubblico ministero meriterebbero quella condanna. Il calcio, la stampa spagnola celebra il secondo titolo mondiale della Spagna 16 anni dopo il trionfo del 2010. La festa però è stata segnata anche da una tragedia. A Ciudad Rodrigo, un ragazzo di 13 anni è morto dopo il crollo di una fontana presa d'assalto dai tifosi. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano continuerà ad interessare il nostro territorio con spazi soleggiati quasi ovunque, perché potremo avere ancora qualche fenomeno all'estremo nord-est. Temperature massime davvero elevate ancora al centro-sud, soprattutto nelle zone interne, con punte fin verso i 40 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trabimeteo.
4: Via Radio. Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete autostradale, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove registriamo 7 km di traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza per chi rientra in Italia e 2 km invece in direzione opposta per chi viaggia verso il Tarvisio. C'è 1 km di coda per lavori invece in A7 Serra Valle Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per chi va verso Genova e 2 km di coda. Li troviamo anche in A26 dei Trafori tra Masone e Ovada per chi va verso Genova Voltri. Traffico intenso anche in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Bologna Fiera ed Imola per chi viaggia verso Ancona, e nella direzione opposta invece la coda è tra Cesena Nord e Castel San Pietro. Situazione simile anche in Autosole, dove le code sono tra Scandicci e la direttissima verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di non usare il cellulare alla guida. È tutto veramente, buon viaggio.

0: Dall'ultimo album di Marracash di 2 anni fa, gli Sbandati hanno perso le 14:37 minuti. Una bella notizia tra poco su Zetagram, come al solito in diretta su Radio Z. Poco però, pochissimo, restate qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Le 14:38 minuti, sempre su Zetagram, dalle 13 alle 15, tutti i giorni in mia compagnia. Cianna è in vostra compagnia, al 335 30 10 25. Dicevamo, una bella notizia, un bel rapper nuovo da scoprire, per chi magari avesse voglia di scoprire nuova musica. Oggi alle 16 Praci sarà nostro ospite in Collettivo Z, un rapper che nasce dal Collettivo Sardegna, è cresciuto a Cagliari e secondo

0: Una bella produzione francese di Hugel, Imael Ankel, si chiama Moving to the Sun. Avrebbero potuto ballarla, per esempio, ieri a Parigi se avessero giocato la finale del mondiale, e invece se la ballano nelle discoteche e basta. Alle 14:41 minuti state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, loro Boro, Martin White, Tacabro e il Tacatà.
1: Tu sai che cos'è il Tacatà? Te gusta il Tacatà? A me me gusta quando la mamita hace in Tacatà.

Che bella produzione quella di Mace con le voci di Blanco e Salmo. Il 2020, le 14:48 minuti, la canzone nostra. State ascoltando Radio Z, state ascoltando Zgram. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 ci sono io, Cianna, a tenervi compagnia. Mi fa sorridere pensare agli autori di questa canzone, perché quando mi stavo laureando, mi stavano per proclamare, quindi quasi il grosso era fatto. Una mia amica mi si avvicina, è successo lunedì scorso, e mi fa: non hai idea, due bellissime notizie. La prima, ti sei laureato, hai fatto, congratulazioni. La seconda, Salmo ha annunciato una nuova canzone. E io, che ero un po' in botta perché mi era appena scesa l'adrenalina, insomma avevo fatto la discussione da poco lunedì scorso, ero lì a dire che non ho capito in che senso. Sì, hai capito bene, le due notizie belle sono queste: una, vabbè, sì, la laurea, complimenti, e la seconda, che a fine luglio uscirà la nuova canzone di Salmo. E in effetti è proprio così, sono andato a controllare, per cui tra 10 giorni, 11, ci godremo una nuova hit. Voi direte: hit, non è ancora

bello questo, una favola da favela. Bossa Nostra, Gaia, alle 14:52 minuti. State ascoltando Radio Z, la state ascoltando su Zetagram ogni giorno dalle 13 alle 15 insieme. Spero che stiate passando un più che buono lunedì 20 luglio in compagnia mia, ma soprattutto in compagnia della musica di Z, la collaborazione tra Sfera e Bassa e Distinct si chiama Ai Ai Ai.

La collaborazione del 2022 tra Camila Cabello e Ed Sheeran, che pezzo! Bam bam, alle 14:58 minuti, state ascoltando Radio Z e continuerete a farlo, mi auguro, ma non su Zetagram, perché Zetagram è agli sgoccioli. Io, Cianna, vi saluto, ci vediamo domani, martedì 21 luglio, sempre in avvicinamento al weekend, perché voi direte, ma è lunedì? Sì, lo so, però si parla sempre di weekend, per cui è necessario farlo anche in questo lunedì. Vi ringrazio per essere stati insieme a me, per il periodo che avete scelto di stare insieme a me, e ringrazio anche Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta convenienza. E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi.

0: Beh, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete già in vacanza, perché magari voi dite sono in vacanza, Eurospin dove lo trovo? Ma ce ne sono 1300 in tutta Italia, quindi sono sicuro che lo possiate trovare. Vi lascio alle ugole d'oro del collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono 3.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì 20 luglio 2026. Siete su Radio Z nel collettivo con voi per le prossime due ore, anche in questa nuova settimana, fino alle 5 qui di fianco a me, Christopher e il cinema magari. Giustini.
5: Ma magari. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, non esiste collettivo giorno. Z senza. Vabbè, giorno, no, pomeriggio,
2: dipende. Si è appena svegliato.
5: Dai punti di me, qualcuno si sarà appena svegliato, magari ha fatto festa tutto ieri per celebrare la vittoria della Spagna dei mondiali, sì, oppure comunque per celebrare qualcosa, l'anniversario, che ne so, si celebra sempre qualcosa. Comunque non esiste collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, grazie a Cianna per il suo Zetagram. Oggi con noi tra le 16 e le 16.30, in quella che probabilmente sarà l'ultima ospitata prima di partire per l'esterna, ci sarà Praci.
2: Questo lo dici tu.
5: È vero, può
2: perché darsi. Questa radio ci ha insegnato una cosa.
5: Never say never.
2: Ecco, non so cosa ci ha insegnato, infatti.
5: Arti 5.

0: La Swag Music, quella di Artifive, alle 15.05 su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5, vero? Dalle ore 16 ci sarà Praci insieme a noi fino alle 16.30 qui in diretta dagli studi di Milano. Però tra poco parliamo di sport, di calcio e anche di cinema per forza di cose.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: alle 15:10 su Radio Z nel collettivo, lunedì 20 luglio. Nicola Giustini, Simone Palmieri. Ieri è stata una domenica importante perché sì, ha vinto la Spagna. Alla fine ce l'hanno fatta.
1: Meritata, anche perché obiettivamente è stata una brutta partita, diciamoci la verità.
0: Noiosetta.
1: Noiosina, sì. Una delle peggiori finali dei mondiali che ricordi. L'altra brutta così era stata Olanda-Spagna, vinta nello stesso modo dalla Spagna nel 2010. Però Yamal ce l'ha fatta, nonostante ieri non abbia brillato.
0: Nonostante tutto il mondiale non abbia brillato.
1: Bravissimo, sono totalmente, per una volta sono d'accordo con te. È stato un mondiale che probabilmente ricorderemo più per le cose negative che abbiamo vissuto.
0: Non un gran calcio in questo mondiale.
1: Tante polemiche, la politica, l'Education Time, eccetera, eccetera.

0: universo.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Che alle 15:14 su Radio Z nel collettivo. Quindi un brutto mondiale.
2: Sì.
1: Un brutto mondiale dove poi alla fine un filo mi è spiaciuto quando ieri Messi durante la proclamazione del vincitore piangeva, lì è stato un colpo al cuore un po' per tutti.
2: Però un bel passaggio di testimone tra Messi e Yamal.

0: Perché in questo weekend Leonardo e Paolo Maldini hanno ufficialmente approcciato Pep Guardiola. L'ha detto
1: dura.
0: Sky, l'ha detto tutti. Chissà se Pep possa essere il nostro allenatore.
2: Sei bella.

Brescia da Dio alle 15.22 su Radio Z nel collettivo. A proposito di Brescia, mi viene sempre in mente anche tutta la sua combriccola, quindi gli amici, quindi per esempio Safe, che era a Genova proprio questo weekend per un concerto bellissimo dove ha anche omaggiato Gino Paoli. Recuperate il video per esempio anche su TikTok, molto molto bello. Siena Spyro.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove ci sono ancora 7 km di traffico congestionato tra il confine di Stato e Ogovizza per chi rientra in Italia. Passiamo in Liguria, qui troviamo 4 km di coda in A10 Genova-Savona, già da Genova Aeroporto, per un incidente avvenuto tra Pegli e Pra in direzione di Ventimiglia. Traffico intenso anche in A26 dei Trafori tra Masone ed il bivio con la 10 per chi va verso Voltri. Traffico intenso anche in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona, mentre nella direzione opposta le code sono tra Faenza ed Imola. Anche in Autosole ci sono code per traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e la direttissima per chi va verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: in una piazza vuota, antidroga, così. Bene. Emma e Fabri Fibra alle 15.33 su Radio Z nel collettivo, manca sempre meno. Praci!
1: È in onda con...
0: Tra l'altro ho ascoltato l'album stamattina e vi dico una roba, mi è piaciuto parecchio. E ci sono
1: forte,
0: due collabo,
1: ragazzi,
0: che mi piacciono tantissimo. Una con Ernia, che schifo Nicolò, è starnutito. Una con Ernia e l'altra con 22 Sim.

0: ok oppure OK oppure no. Solo K da sup.
1: No, no, no, è alle quindi... Cioè proprio il titolo della canzone è OK.
0: Va bene,
1: non è né OK né solo K.
0: Devi sempre fare sto maestrino che ha sto ruolo che è veramente indecente.
1: Vabbè, che è indecente. Vabbè, torniamo tra poco.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 €.
4: Ci siamo! Le 15.42 su Radio Z nel collettivo, tra poco Praci a partire dalle 16. Vero. Diciamo l'intervista che chiuderà questa ennesima stagione insieme, sì, ovvero poi stagione 2025-2026, interviste qui in studio a Milano saranno chiuse da Praci, che tra l'altro è un bravissimo e giovanissimo artista che fa parte del mondo hip hop e rap, una stagione che ci ha regalato gioie immense riguardo le interviste e non solo.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: il canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, Nick, alle 15.45 su Radio Z nel collettivo. Sì. Noi dobbiamo mandare un abbraccio gigante a una nostra amica che è stata spesso e volentieri qui nel collettivo per fare delle bellissime chiacchiere insieme a noi. Stiamo parlando di Noemi, che purtroppo ieri è caduta dal palco, però per fortuna è in ospedale, sta bene, ha rassicurato i fan, un mesetto deve stare tranquilla, però tutto a posto. Fatto sì. Un bel volo, caspita.
1: Fatto un bel volo, noi le mandiamo un grandissimissimo abbraccio. Però si riprenderà sicuramente al 100%. Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Anna con 30 gradi alle 15.51 su Radio Z nel collettivo. Segnatevi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super.
1: Tutti sullo stesso palco, Tedua, proprio lei, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast quindi pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony, Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai, Jay.
1: E ancora Angelina Mango, Brescia, Merkin Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano! Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Ci saranno i Colors? Chi lo sa?
1: Abbiamo detto, sì.
0: Ci saranno anche Merkin Cremont. Chi lo sa?
1: E chi lo sa? Partenope!
0: Piccolo mio.

Merck & Cremont, Partenope, Serena Brancale, i Colors. Buon pomeriggio amici alle 15.54. Che meraviglia, prima dell'estate, durante l'estate e dopo l'estate, avere l'onore e il piacere di stare qui con voi su Radio Z e con il mio nick nel collettivo.

0: Gali alle 15.50.
1: L'afflato questo.
0: Sulla testa, sì. Mamma. Spa, tu.
1: No, basta.
0: Ma tu vuoi fare.
1: C'è anche gente che non ci conosce, facciamo brutte figure.
0: Ma noi stavamo reinterpretando il brano di Gali.
1: Stati.

0: No, siamo una coppia, quindi facciamo tutto insieme.
1: No, sbagliamo insieme.
0: No. Va bene, tra poco Franci con noi su Radio Z nel collettivo fino alle 16.30 anche in Radiovisione.
2: Sono le 16.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Tre minuti dopo le 16, Radio Z, il collettivo anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky, è con noi per la prima volta nei nostri studi Praci!
1: Ciao a tutti, raga, ciao.
2: Bella,
1: ciao.
2: Lì, come va? Come stai?
1: Bene, stavo meglio a Cagliari con i piedi nella sabbia, però sto bene anche qua, sto benissimo.
0: Arrivi
1: con voi benissimo.
0: Arrivi direttamente da Cagliari oppure sì, in giro in questi giorni? Qui?
1: No, arrivo da Cagliari, ero un po' a casa. Okay. Abbiamo fatto tutto tarellato in giro per il mondo, viaggi, cose.
2: Cioè stamattina ti sei svegliato a Cagliari e sei venuto qua o sei svegliato a Milano?
1: No, ieri svegliato a Milano.
2: Ah, sei svegliato ieri a notte. Milano. Okay. Quindi è stato meno traumatico del previsto,
1: sì,
2: almeno
1: sì,
2: questo,
1: sì.
2: Dai.
1: No, sì. Hai visto... Poi c'è anche un bel fresco, dai.
2: Hai visto vero, oggi sì.
0: È vero, oggi si sta anche bene qua, stranamente, dopo questo mese e mezzo. Hai visto per caso la finale dei mondiali?
1: Sai che no, perché ero in volo.
0: Ah, ok. No. Quindi quelle due ore e mezza, tre eri in volo. Niente,
2: senti. Risparmiato la noia, ti sei.
0: E infatti non è stato.
1: Mi hanno detto
0: finale.
1: Che non è stato un gran partito.
2: No, decisamente. No. Tu sei fan del calcio?
1: Non tanto, seguo pochissimo. Tifo il Cagliarino, però.
2: Ah, ok.
1: Seguo pochissimo in generale. Sono così sulla musica, sono autistico per la musica.
2: Okay. Comunque, nel video che abbiamo appena visto del brano che stiamo passando anche qui su Radio Z Broken World, c'è una bellissima ambientazione. Ci hai raccontato anche di questo viaggio particolare. Partiamo da qui, raccontaci un po' com'è andato e di che viaggio stiamo parlando, ecco.
1: Allora, abbiamo fatto un po' di giri perché il disco si chiama Dal Golfo degli Angeli, volevamo mettere un accento sul dal, quindi andare un po' ovunque per poi tornare a casa, un po' la tematica del viaggio, anche di cioè, tutto quello che vai a cercare, no? Conosci, poi però sai da dove vieni e sai a cosa appartieni. Siamo andati a Madeira, posto incredibile, raga, bellissimo, che è poi dove è nato Cristiano Ronaldo, crazy. E poi siamo andati a Tokyo anche, prima per Just
2: wow.
1: Music. Però bellissimo, spero di continuare così.
2: Un posto che ti manca e in cui vorresti andare?
1: A Rio, bro.
2: Dai,
1: troppo, voglio andare troppo a Rio. Poi non sono ancora andato in America, non sono uno che ha viaggiato tantissimo, quindi adesso voglio recuperare.
2: Ci sta.
0: Senti, noi non ti conosciamo, è la prima volta che ti abbiamo qui, quindi raccontaci un po' anche da dove è partito tutto, no? Da dove è partita la tua passione verso la musica e come sei partito?
1: Parte da subito la passione per la musica perché papà suona la chitarra da autodidatta, mamma suona il pianoforte, io ho suonato la batteria da quando avevo 7 anni.
2: Wow, contenti vicini di casa, immagino.
1: Sì, no, però c'avevo quella elettronica, ma comunque
2: okay, okay.
1: Quando sono passato al rap molto peggio per i vicini di casa. molto peggio. Però no, hanno sempre fatto tutto il tifo, infatti bellissimo, partito da Cagliari. Cagliari è stato proprio la mia forza, mi hanno dato un supporto alla mia città che ancora, infatti, dal Golfo degli Angeli anche per quello, perché è dentro di me, ma è anche dentro proprio la mia carriera musicale, anche se siamo ancora agli inizi.
0: Quanti anni hai? Sai che io non...
1: Ne ho 26. Cioè 25 ancora, in realtà, vado per i 26.
0: Quanto ne fai 26? Che
1: settembre,
0: mese?
1: 28 settembre, fatemi dire.
2: Allora, non ti faccio... 2000.
1: 2000, sì.
2: Madonna, sono bravissimo, fortissimo a fare i calcoli.
0: Veramente un fenomeno, tra poco...
1: 2000.
0: L'ultima volta, Praci, su Radio Z, poi parliamo anche del tuo nuovo album.
3: L'ultima volta che ti ho vista nuda sembrava la prima. L'ultima volta alle 6 di mattina. L'ultima siga e dopo vado via. Per l'ultima volta, baby, dimmi che mi ami, che sei solo mia.

culo, mi scordo di tutti, mi scordo di tutto. Giuro sei più sexy dei soldi, giuro sei più sexy. L'ultima volta che ti ho vista nuda sembrava la prima. L'ultima volta alle 6 di mattina. L'ultima siga dopo vado via. Per l'ultima volta baby, dimmi che mi ami, che sei solo mia.

0: Bracci, l'ultima volta, 8 minuti dopo le 16, la radiovisione al 266 del digitale al 735 di Sky o anche attraverso l'app RTL 102.5 Play. E con noi, Bracci, fino alle 16.30 su Radio Z nel collettivo, quando dobbiamo arrivare anche all'album super atteso dal Golfo degli Angeli. Che cosa succede?
1: No, sono contro la domanda, riparti.
0: Dal Golfo degli Angeli, sì. Che cosa succede da questo titolo? Qual è il significato?
1: Allora, il Golfo degli Angeli è il Golfo di Cagliari, proprio okay. Geograficamente. Poi è bello perché prende in realtà tutta la zona limitrofa a Cagliari, mm-hmm. Perché Cagliari non è tanto grande, però comunque più grande di quanto si immagini in realtà, perché tutte le città vicine sono molto vicine, e quindi tutta la mia infanzia è stata proprio nel Golfo. Anche adesso un po' la mia vita è lì, quindi questo significa anche dal Golfo degli Angeli, cioè è un po' la mia zona, sai, di comfort, casa. Per me è un po' un paradiso, anche per com'è rispetto magari all'inferno che è Milano, però il significato è proprio dal Golfo degli Angeli, cioè anche togliersi dalla zona di comfort, andare a cercare quello che manca per poi tornare a casa e dire: ho fatto tutta questa strada appunto per tornare a casa, cioè veniamo da lì, apparteniamo a quello. Quindi per me è proprio il momento più giusto per omaggiare da dove vengo,
2: la zona.
1: Ma
2: sì, sì,
1: perché io sono un frutto di quello, quindi è stato sì per omaggiare, ma non tanto nemmeno per quello, più perché è stata una conseguenza proprio del...
0: Beh, le tue radici sono lì a tutti gli effetti, e da lì succedono, quando ti chiedevo che cosa succede da lì succede praticamente tutto e nasce la tua musica, credo.
1: Sì,
0: io
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì.
2: Anche perché tra l'altro hai utilizzato una preposizione bellissima, dal, perché dal è sì, indica la provenienza, quindi da dove vengo, ma è anche un moto a luogo, quindi sì, è un punto di partenza, no? Mi muoverò da lì per poi andare, immagino, esatto, a conquistare anche tante altre cose. Quindi lo chiediamo a tutti gli artisti che nascono e crescono vicino al mare, ma anche alle persone che nascono e crescono vicino al mare come me: quanto è importante per te il mare nella scrittura, nell'ispirazione?
1: Nella vita. È infinitamente importante. Sì. Cioè, io penso che proprio anche semplicemente avere la possibilità di vedere l'orizzonte, mm-hmm, è una cosa che, se cresci con quello, hai bisogno di poter vedere l'orizzonte, di poter vedere lontano, no?
2: Sì.
1: Il mare fa parte della mia vita proprio perché sono cresciuto anche in barca, eccetera, pesca, cose. Sono cresciuto poi anche in acqua, semplicemente perché ho fatto pallanuoto fino a...
2: Ah, wow!
1: Quindi sono proprio... Cioè, il mare è proprio il mio... Quando sono proprio in bug, non riesco più a capire niente.
2: Vai lì.
1: Per me il reset è entrare in acqua, andare sott'acqua e lì ti senti...
2: Occhio a fare il bagno con Bracci, perché sott'acqua mena, questo i pallanuotisti lo sanno fare.
0: Questo è vero. Bracci insieme a Ernia, io e te su Radio Z nel vostro collettivo.

0: Beh, possiamo dire anche che onore e che piacere sentire la collaborazione di Hernia in questa canzone che si intitola Io e Te. Come è nato il tutto?
1: Allora, Matt ha sentito il disco prima che uscisse, ha scelto questa traccia, era già un po' pronta per lui, però ha detto ok, andiamo in quella direzione. È stato fighissimo perché poi abbiamo un po' rotto il ghiaccio perché ha fatto anche lo skit per il disco, ha fatto il monologo prima e quindi ci siamo già confrontati, conosciuti un po', poi ci siamo ribeccati in studio, mi ha scritto la strofa in faccia, una 16 così in studio. È stato veramente crazy anche perché io sono comunque del 2000, quindi sono cresciuto anche con le sue tracce, cioè Neve è stata, mi ha cambiato la personalità, voglio dire, capito? Cioè, è stato crazy. Sono andato anche al
0: il concerto?
1: Ai suoi concerti, brividi comunque, veramente.
2: Vederlo lì, immagino.
1: Ma
2: che
1: sia. Poi in live è fortissimo il ragazzo. Cioè,
2: il tipo.
0: Il tipo.
1: Favolare, no, però, questa cosa è il tipo. Me l'hanno attaccata i ragazzi, i miei amici di Milano, è bruttissima, bro. Non si può sentire. Mi chiami Hernia, bro. Il tipo. Ragazzi, il tipo. Cioè,
0: sì, però ce l'abbiamo tantissimo, questa cosa. Ultimamente c'è questa moda di chiamare gli altri in generale.
1: Sì, sì.
0: Il tipo è crazy.
1: Il tipo è forte.
0: Il tipo è forte, ma non riesco a capire.
2: Tra l'altro, detto prima quando parlai di Cristiano Ronaldo, quando ci hai parlato della statua di Cristiano Ronaldo, che hai detto che è ancora in vita, dici, il tipo è forte da questo.
1: Il tipo bravino a calcio. No, il GOAT mi sa, ma... Gueca aveva fatto la canzone il tipo, bro, incredibile. Sì,
0: sì. Ma vedendo lavorare Hernia in studio con te, hai imparato, hai visto qualche tecnica o un qualcosa che ti ha stupito? No? Tu hai detto, ma ha scritto una strofa da 16, non me ne sono neanche reso conto. Qua.
1: Allora, mi ha stupito un sacco proprio la... cioè nel senso che ha una penna veramente elaborata, quindi come lui riuscisse in poco tempo a scrivere in quella maniera, in una maniera appunto non, cioè molto metaforica, molto complessa, mi ha stupito e mi ha fatto anche dire wow, cioè assurdo. Però anche è stato bellissimo vedere come, cioè abbiamo chiacchierato in studio, capito? Cioè, ci siamo confrontati, no? E io sinceramente non pensavo di poter dire niente a Hernia su come fare o come, però proprio la condivisione è stato bello proprio vivere la musica, che è sempre un po' la stessa cosa, cioè a livelli diversi, con esperienza diversa, perché ovviamente è un gigante, però è stato veramente incredibile, cioè è un po' come, no, scendi in campo, siamo tutti in campo.
0: Chiaro.
2: Ma curiosità, ti ha dato anche qualche trucco sulle grattate? Sai che lui è un king.
1: Ne abbiamo parlato. Non sono...
2: Non puoi riportare quello che sta...
1: Non posso riportare. Cioè...
2: Noi qui abbiamo fatto delle grandi discussioni sulle sue grattate con lui.
0: Ma l'ultima qual è stata? Che gli hanno fatto i complimenti, non mi ricordo.
1: Quello dello shampoo, mi
0: il
1: sa.
0: Il video...
2: Quello dello shampoo era forte, l'aveva raccontata anche qua. Il quella di Holland, fatto... che gli era partita la...
0: Sì,
2: la
0: no, il video ha fatto super ridere per sponsorizzare. Adesso lo recuperiamo, poi ve lo diciamo, ma... Era stato geniale. Praci su Radio Z nel collettivo. It's not just music.

0: concepito da lui. Io ho messo la strofa, doveva essere in suo disco, poi gli ho detto bro, è troppo folle questa traccia, non possiamo uscire con tracce, cioè dobbiamo uscire con questa ora. E infatti è stato un grande che me l'ha data al nostro progetto, alla causa. Poi c'è Marietto, Low Red, che è mio fratello, uguale uno dei insieme alla Nuova Sardegna, dopo Sgri, i miei primi fratelli nel gioco, ancora prima che fosse un gioco italiano, cioè più nel gioco della musica. 22, che è uguale da quando eravamo dei nanetti, comunque 4 anni fa, anche lui ha fatto un exploit incredibile. Sì. Infatti ero con lui a pranzo prima.
1: Cioè, numero uno. Amo.
0: Scaccia dalla Puglia, fortissimo, delle penne secondo me più particolari e più forti d'Italia. Infatti mi fa troppo piacere che abbiamo fatto un brano super deep. Lui è super gangsta di solito, però cioè, c'è una penna folle. Abbiamo fatto poi lo stesso giorno un brano pesantissimo che non c'è nel disco, che si chiama Hooligans. però abbiamo messo questo.
2: Il cui titolo promette, perché Hooligans è un bel concetto.
0: Sì, no. Barre troppo hard, infatti non abbiamo messo perché c'è troppo barre troppo hard, too hard.
2: E comunque c'è tanta Sardegna anche, sì, all'interno di questi.
0: Tanta, c'è Paolo Fresu, che vabbè, un gigante del, sì, jazz mondiale, infatti super proud che si sia prestato, ma bellissimo perché è nato davvero super organicamente, suo figlio è nostro fan, è da anni che comunque ci gasa, ci dà delle... comunque sta andando nella direzione giusta, grandi, c'è stata l'occasione giusta proprio per fare una collaborazione con lui, tra l'altro con i Tenores anche di Rosé, che sono alla fine del brano dell'intro e gli danno un'aura proprio ancestrale incredibile secondo me.
2: E parliamo anche della copertina del tuo album, perché è una situazione molto conviviale che sempre più spesso vediamo, sì, negli artisti giovani, un pranzo in un posto fichissimo,
0: un pranzo, sì, quella è la Pilot a Cagliari. Okay. È bellissimo per me perché ci sono quasi tutte le donne della mia famiglia, non ci sono tutte perché purtroppo siamo davvero tanti ed è difficilissimo riuscire.
2: Quindi chi c'è? Aiutaci.
1: Dov'è la mamma? Allora, tipo?
0: La mamma è a capotavola.
2: Mamma è a capotavola, giusto, ovviamente.
0: Poi ci sono le due signore anziane, sono mie nonne.
2: Grandi.
0: C'è mia cugina che è in piedi, un'altra mia cugina che è seduta lì a fianco a nonna. L'altra mia cuginetta più piccola invece è a fianco a mamma, alla sinistra di mamma.
2: Bellissimo.
0: Tutte le altre sono mie zie. Abbiamo fatto anche degli scatti, poi che magari vedrete più avanti con i maschi della famiglia,
2: con i maschi uomini.
1: Braci insieme a 22 Simba su Radio Z, l'ascoltiamo, dai.
3: Ciao PRAC 22 dal Golfo degli Angeli, baby. Siamo ancora.
4: Se hai resistito alla tentazione di far decidere agli altri chi sei, sono di noi, fratello, non si torna più indietro.

0: Il concetto è questo: un uomo solo può cambiare il mondo, ma in questa canzone voi siete in due, quindi chi è che cambia il mondo?
1: Ah, speriamo tutti quelli che l'ascoltano.
0: Ok, va bene.
2: Bello, quindi tutti gli uomini possono cambiare il mondo.
1: Ne basta uno, ma poi la bellissima che Andre dice, ma puoi anche decidere tu di non farlo, cioè...
0: Oh, comunque 22 Simba a noi piace tantissimo, l'abbiamo conosciuto un anno fa, ci piace davvero il suo progetto, insomma, quello che canta, quello che scrive. Tu hai detto, siamo partiti un po' insieme 4-5 anni fa, in che senso?
1: No, non siamo partiti insieme, ma lui è stato il primo rapper di Milano che effettivamente mi ha chiesto di salire su un suo brano.
0: Oh.
1: È stato davvero un got in sta roba. Tra l'altro era più piccolino di me ai tempi, a livello numerico e tutto. E ho subito detto no, cioè sto tipo è pazzo. Mi ha mandato una traccia che era Beautiful Morning, che c'era il suo cuore dentro proprio, non ci eravamo ancora visti. Da lì in poi proprio ho sentito le barre, ho detto vabbè, è come me il ragazzo. Ci siamo beccati tra Saronno, Cagliari, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, folli, anche non bellissime, anche un po' di incidenti, serate, cose.
0: Crazy.
1: Però, cioè, davvero, è mio fratello, Andre, cioè, ti voglio un bene dell'anima. Eravamo insieme a pranzo prima, è proprio un got.
2: Senti, domanda di rito che facciamo a tutti i ragazzi giovani, specialmente a chi fa il tuo genere. Se un giorno ti chiedessero di andare dal Golfo degli Angeli a Sanremo, tu ci andresti?
1: Penso io andrei un po' ovunque.
2: Ok.
1: Ben pagato. No, dai, sto scherzando. Cioè, sto scherzando.
2: Bravo, bravo.
0: Allora, giusto.
1: Secondo me è sempre giusto che più che il tuo personaggio, la tua musica sia valorizzata. Okay. È quello che rappresenti. Quindi, se dovessi riuscire nel percorso ad avere un momento in cui la mia musica viene valorizzata in quel frangente, contesto, cioè sì. Andrei. Se poi invece la mia musica deve essere un po' rivista o resa qualcosa di diverso per piacere al grande pubblico italiano, ti direi, bro, preferisco prendere i miei e tirare avanti come dobbiamo tirare avanti.
0: Senti, prima di salutarci, hai 50 secondi per raccontarci che cosa farai quest'estate. Il 20 luglio avrai organizzato qualcosa. Che cosa combini quest'estate?
2: Cagliari,
1: Allora, sicuramente mi rilasso un po', poi abbiamo un po' di date in giro per la Sardegna, che comunque è dal Golfo degli Angeli, un piccolo tour in Sardegna ce lo faremo. Quindi venite alle date che facciamo un casino. Poi a gennaio, raga, ci sono i Magazzini Generali a Milano.
0: Bravo.
1: 17 gennaio, sono troppo gasato perché il primo concerto a Milano mi hanno chiesto di fare questo concerto da quando ho iniziato a fare musica, tutti i ragazzi
0: di fuori
1: delle province che si sentivano isolati quanto noi in Sardegna, quindi non vedo l'ora di fare questa riunione, spaccare tutto, quindi niente, suonare, continuare a fare musica perché la facciamo per bisogno nostro più che per
2: bello,
1: che per piacere. Quindi,
0: senti, sì. È stato un grande piacere averti conosciuto, noi ti aspettiamo qua per nuova musica, per live futuri, grazie davvero, è stato un piacere.
1: Piacere
2: grazie
1: mio,
2: mille.
1: Raga, grandissimi.
0: Grazie, ciao, su raga. Radio Z nel nostro collettivo. Divertente.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere quella che è la situazione del traffico in tempo reale. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione di Milano in diversi punti tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero Modena, anche tra Firenze e Scandicci e il bivio con la direttissima. Mentre verso Roma, per chi viaggia verso il sud, le code sono tra Sasso Marconi Nord e la direttissima, così come tra Orvieto ed Attigliano. Qui addirittura si è formata coda di 2 km. Poi traffico congestionato anche tra Cormano e il bivio di Viale Certosa in A4 Milano-Brescia per chi viaggia verso Torino. Ci spostiamo in A7, Serra Valle Genova, perché c'è coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per chi viaggia verso Genova a causa della viabilità esterna che non riceve. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi ricordo di non utilizzare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di quella di chi lavora in autostrada. È tutto.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Doja Cat su Radio Z nel collettivo alle 16.38, ringraziando ancora una volta Praci che è stato nostro ospite. Ritroverete tutta l'intervista su RTL 102.5 Play, appunto nella sezione ospiti, tra pochissimo.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Le 16.40 su Radio Z nel collettivo. Oh, Nick! Abbiamo ufficialmente chiuso la stagione dedicata alle interviste con Praci, che ringraziamo ancora una volta. Poi ovviamente riprenderanno a fine agosto, inizio settembre, perché comunque col Futurit saremo all'Arena di Verona e ci saranno anche un

sacco di collegamenti dedicati proprio con gli artisti che ritroveremo dopo l'estate. A proposito di angeli, perché abbiamo parlato tanto del Golfo degli Angeli, album di Praci, qui ritroviamo invece non il golfo, ma la città degli angeli di Achille Lauro. Angeli

0: Achille Lauro, la città degli angeli, Nicola Giustini, Simone Palmieri su Radio Z, però c'è anche Ale Manzoni, o in arte DJ Alma. Quando fai i contenuti social per Radio Z è Alessia Manzoni, quando suona è DJ Alma. Occhio, perché è facile confondersi. Io delle volte dico, vedi, c'è DJ Alma su Instagram, e no, lì è Alessia Manzoni. Però se è
1: non
0: su Instagram,
1: solo Alma senza DJ e
0: se è su Instagram Alma, e sta suonando Alma. È Alessia Manzoni o DJ Alma?

0: Alfa, a me mi piace. Basta che non parli perché siamo in diretta.
1: Ma lascia stare, ma sei pazzo, ma sei pazzo.
0: Ma impazzisco però.
1: Ma sei pazzo, ma lei è completamente pazzo. Ma ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play. Fino al 31 luglio puoi esprimere la tua preferenza. Ci vediamo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.
0: Questa intro è talmente bella che la ascoltiamo. Cabana, Irama.

0: Notte Cabana, lo dice Irama alle 16.53 su Radio Z, quasi in chiusura delle nostre due ore insieme, perché tra poco arrivano i ragazzi della Generazione Z, vi portano fino alle 19, Martina Rinelli e Francesco Taranto. Ora c'è Levante con
1: Malia.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. Barranquilla medallo.
0: Karol G, Shakira. 16:59 in chiusura delle due ore del collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri, che vi danno appuntamento, questo mi pare ovvio, a domani, perché noi ci siamo sempre, non vi abbandoniamo mai.
2: Sì.
0: Quest'anno neanche un giorno di ferie e di malattia. Vorrei
2: ho fatto, è vero.
0: Questa è una gag incredibile che ci è venuta a caso,
2: è vero. A domani, che quindi, ciao!
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 17.
5: Generazione Z.
4: Ebbene sì, le 17 di questo lunedì 20 di luglio. Questo vuol dire solo una cosa, che cioè che comincia una nuova settimana, oltre che una nuova puntata naturalmente di Generazione Z. Saremo insieme fino alle ore 19 con, qui negli studi di Milano,

Francesco Taranto, sempre invece dalla nostra postazione, il nostro studio, perché alla fine è uno studio a tutti gli effetti, però all'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi unica radio, unico programma ad avere una postazione proprio dentro un aeroporto, è la nostra Martina Rinelli. Quindi tra poco andremo anche da lei, lo sapete, insomma, così chiacchieriamo anche con i passeggeri. Tra l'altro, appunto, lunedì, quindi dopo il weekend, possiamo sentire magari qualcuno o appena atterrato, o comunque insomma qualche storia di qualcuno che ha appunto fatto magari un bel viaggio in quest'ultimo weekend. Ovviamente vale anche al 335 3 25, tutto questo, cioè se volete raccontarci viaggi o qualsiasi cosa, anche semplicemente sfogarvi perché siete invece ancora in città magari a lavorare, giustamente moltissimi, insomma, magari la maggior parte di voi sarà così, insomma, vale tutto. Naturalmente subito la musica, Blanco, Los Angeles.

l'ultima di Blanco ad aprire la settimana di Generazione Z. Questa era Los Angeles, 17 e 4 minuti fino alle 19, appunto saremo insieme in questa puntata del 20 di luglio 2026. Ora invece collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran, canzone nata in realtà un po' di anni fa da una sessione che hanno fatto i due, però non era mai uscita fino appunto a quest'anno e ora la possiamo sentire. Repeat It.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Da Sanremo di quest'anno 17:11 minuti qui su Z, anche Dito nella piaga, la sua Che fastidio, poi naturalmente è tornata anche per l'estate, diciamo così, versione estiva, con invece la sua Businessman che stiamo passando naturalmente sempre in queste settimane qui su Z. Peraltro è anche lei, lo ricordiamo un po' di tutti gli artisti, comunque è anche lei in giro per l'Italia, recentemente vedevo che era in provincia di Lecce, comunque insomma è in giro per l'Italia questo tour estivo, quindi potete vederla naturalmente. E poi vedo invece a fine di tutto ciò, anzi un bel po' a fine, insomma già in inverno, a novembre, sia a Roma sia a Milano invece due club, quindi insomma due location un pochino più grandi, versione anche invernale per lei naturalmente. C'è Tedo adesso qui su Radio Z, questa è Mai.
2: Ti amo.

Ritornello proprio da San Siro, diceva già Tedua in questa mai 13 minuti, uscita insomma proprio insieme a tutto quel mixtape, no? Proprio prima della data di San Siro, ormai un mese è passato, se non sbaglio ho visto proprio un post insomma in cui si ricordava questa cosa, un mese fa il suo super concerto a San Siro con tantissimi ospiti peraltro ovviamente sul palco insieme a lui. Ora invece Faccia Nuvola.

Ha un cast veramente pazzesco, con una lista lunghissima che, come diciamo sempre, insomma, si allunga, no? Ogni giorno e ogni settimana di più. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora Angelina Mango, Bresh, Merkel Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza Destra, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, e ovviamente i biglietti per Future Hits Live 2026. Ricordiamo il 2 di settembre all'Arena di Verona, stanno già volando, volano, quindi prevenite aperte su ticketone.it. bisogna correre, come diciamo sempre, insomma, come ricordiamo sempre, per non rimanere fuori, per non rimanere poi esclusi. Quindi ricordiamo 2 di settembre. Intanto c'è Madame qui su Z con Mama Non Mama.

il nuovo singolo di Madame, Mama, non Mama, 17:24 minuti, ovviamente lei che è tornata con Disincanto quest'anno, questo nuovo album, tra l'altro quando era uscito appunto era venuta anche a trovarci, come sempre, come tutti gli ospiti qua in Collettivo Z, ritrovate tutto, tutte le interviste, non solo la sua ovviamente, su Rete 105 Play. Allora intanto c'è anche l'ultima di J-Ax.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli in direzione di Roma. Ci sono 5 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per incidente. Traffico sostenuto anche tra Sasso Marconi Nord e la direttissima, così come tra Orvieto e Attigliano. Mentre verso Milano ci sono 8 km di coda per curiosi tra la Parma La Spezia e Fiorenzuola. Poi troviamo coda a tratti anche tra Modena Sud e il bivio con il Brennero e tra Scandicci e la direttissima. Traffico intenso anche in A14 Adriatica, ci sono coda a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova verso Ancona, mentre nella direzione opposta ci sono 4 km di coda per un camion in avaria tra Castel San Pietro e San Lazzaro. Vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: DJ Snake con Justin Bieber, 17:37 minuti. Andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, andiamo da Martina Rinelli, ovviamente non da sola. Ciao Marti!
1: Ovviamente no, carissimo Francesco Taranto, buon lunedì e ovviamente iniziamo questa settimana anche con i passeggeri, certo, qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Sono con
2: Alessandra e Daniele.
1: Non ti fa neanche parlare, no, proprio no, zero, va bene. Dove andate di bello?
3: Malaga.
1: A Malaga, non siete solo voi due, siete un bel gruppone in realtà, perché qua, fra, devi sapere che intorno alla postazione ci sono tutti i loro amici.
0: Paparazzi, ma, giustamente.
1: Esatto, sempre come sempre, paparazzi che però si vergognano a venire in diretta, voi siete coraggiosi di turno.
0: Bravi, bravi.
1: E come mai andate a Malaga? Che festeggiate?
3: Festeggiamo la maturità, abbiamo fatto da quest'anno. E...
1: Quindi tutti in classe insieme andavate?
3: No, classe no.
1: Ok, classe quindi...
2: Amici. Un gruppo di amici siamo,
3: sì, sì.
1: Bello, fantastico. E come è andata questa maturità? Siate sinceri.
2: Poteva
3: bene.
2: Andare meglio, però bene. Bene. Dei ragazzi qua hanno preso anche 100, tipo lui.
1: E allora.
0: Grandissimo. Capito, sì. Eroe assoluto. Come ha fatto? No, voglio sapere come hai fatto. Cioè, vabbè, una media altissima, ovviamente. Giusto,
3: le mazzette ai professori.
1: Ma come le mazzette ai professori? No, ma non si dice.
0: Ci vuole tanto. In mezzo al ma compito mannaggia. In classe, mentre una 50 euro in tanto. No, ovviamente stiamo scherzando. Ecco.
1: Così ogni tanto. E come mai Malaga? Come è nata l'idea di questa città?
2: Ci è stato consigliato da alcuni amici, anche amiche, ci hanno consigliato di andarci e abbiamo approfittato. Abbiamo prenotato molto presto e siamo qua oggi.
1: Quanto starete? Una settimana?
2: Sì.
1: Proprio una bella settimana intensa, andate lì per la cultura, immagino, vero?
2: Certo, andiamo a vedere musei, chiese, principalmente queste
1: sì,
2: cose.
1: Sì, vero, sì, sì, sì. Cosa farete appena atterrate stasera?
2: Penso ci alcolizzeremo molto volentieri.
1: Per andare a vedere qualche museo,
0: sì,
1: ovvio.
0: Sì, sì, certo.
1: Sì, sì, sì. Certo, certo.
0: Per essere idratati, per andare poi nei musei, giusto? No, ma è tutto giusto, tutto torna. Bello.
1: Volete salutare qualcuno, magari anche i vostri amici?
3: No. Salutiamo tutto il gruppo.
2: Salutiamo i ragazzi qua dietro. Soprattutto Matteo Pollegioni, salutiamo. Grande. Che non è voluto venire qua con noi, ma ci sarebbe dovuto.
3: E poi saluto la mia famiglia. Alla fine ad andare in televisione ce l'ho fatta.
1: Bravo, ce l'hai fatta. Bastava venire qui in aeroporto per venire in televisione.
0: Saluto poco, Marti.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
9: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Intelligente. 17:41 minuti, sempre in Generazione Z, fino alle ore 19 noi saremo qui, lo sapete, con tanta musica, con i nostri collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino. Poco fa appunto siamo andati proprio lì da Martina e da questi ragazzi in partenza per Malaga per festeggiare appunto la maturità. Spesso ci è successo comunque nelle ultime settimane, direi addirittura forse più viaggi di maturità rispetto invece ai viaggi di addio al celibato, annubilato eccetera eccetera. Stanno battendo, maturità batte al momento almeno matrimoni, però vediamo, poi dopo sicuramente torneranno anche le spose e gli sposi in viaggio. Ci sono intanto invece Fade insieme a Sfera Ebbasta, sono tornati a collaborare insieme, questa è Pensami.

17:45 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z Fade, appunto, che è tornato insieme a Sfera Ebbasta. Li ricordiamo già dai tempi di Dorado e non solo, diverse collaborazioni. Poi hanno spesso raccontato, insomma, che sono rimasti in contatto, si sentono, insomma, e quindi hanno anche rifatto una bella collaborazione insieme. Sono venuti invece a trovarci qualche tempo fa, non da molto, pochi giorni fa, qui in Collettivo Z, i Tamango, che troviamo appunto col loro nuovo singolo, si chiama Claudio Visio.

Sunset Boulevard di Serena Gomez insieme a Benny Blanco, 17:50 minuti, quindi gli ultimi 10 minuti in questa prima ora di Generazione Z, la prima ora settimanale, ma naturalmente poi ritorniamo anche con la nostra seconda ora fino alle 19. Noi ci siamo, prima di lasciarvi ovviamente con i colleghi di Aperiz. Allora, tra poco invece sentiamo l'ultima canzone di Ultimo, uscita proprio in seguito al suo grande concerto, no, di Tor Vergata, ormai quasi 2 settimane fa, no? Giusto? Sì, 2 settimane fa, il 4 di luglio, eccolo, Quando dorme la città, appunto, Ultimo.

Quando dorme la città di Ultimo, 17:54 minuti, dicevamo appunto del concerto dei record, ovviamente Tor Vergata, ma poi insomma la favola continua, no? Proprio si chiama così il tour, giustamente l'anno prossimo 2027 invece diversi stadi in giro per l'Italia, quindi non soltanto insomma una location, no, enorme come quella di quest'anno a Tor Vergata, ma insomma tante opportunità per poter vedere Ultimo in giro per l'Italia, davvero in tantissimi posti. Sarà insomma uno dei tour, forse il tour più atteso insomma della prossima estate. Intanto qui su Radio Z, in Generazione Z, c'è Giselle.

0: Siamo arrivati alla fine della prima ora di Generazione Z. L'abbiamo chiusa con cartoni animati, canzone del 2022 di Roseville. 17:59 minuti, appunto, fine prima ora, ma naturalmente torniamo tra pochissimo con tutta la nostra seconda ora, sempre con tanta musica, con tante notizie musicali chiaramente, e anche con i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino. Ritorneremo lì, ritorneremo da qualche passeggero, sentiremo qualche altro viaggio, magari sempre di maturità come quello di poco fa, oppure altri tipi, tanti anche per lavoro chiaramente, insomma, spesso li sentiamo, no? O persone che magari vivono proprio all'estero. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026.

Hai. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Comincia la nostra seconda ora insieme qua in Generazione Z su Radio Z, 18 e 3 minuti, aperta da Splinter Cell di Jimmy Nero. Peraltro l'abbiamo citato tante volte, ogni giorno, anzi lo citiamo perché sarà uno degli artisti appunto al nostro Future Hits Live il 2 di settembre, Arena di Verona. Ve lo ricordiamo sempre, insomma, tantissimi, dopo sicuramente vi ricordiamo anche qualche altro nome. Intanto musica qui su Radio Z in Generazione Z nella nostra seconda ora. Kashmir, questa è l'unica che può cambiare l'atmosfera.

7 di Young Cook insieme a Latto, 18 e 9 minuti, ufficialmente iniziata appunto anche questa seconda ora insieme qua in Generazione Z in questo lunedì 20 di luglio, quindi le prime due ore che passiamo insieme insomma in questa settimana, naturalmente saremo poi insieme fino al venerdì, chiaramente poi ovviamente già lo sapete, insomma sicuramente sentite anche i nostri promo, dalla settimana prossima ci saremo tutti quanti naturalmente, anche se magari con qualche formazione un pochino diversa, ma saremo tutti quanti insomma in diretta dalla Calabria, ma poi piano piano vi spiegheremo tutto chiaramente. Ci sono intanto, c'è uno dei terzetti, dei tri di quest'estate naturalmente, questo Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La testa gira.

La testa gira Fred De Palma con Anitta e con Emi Schilla, 18-12 minuti, uno dei tormentoni, sicuramente una delle hit di questa estate 2026. Peraltro guardavo insomma nei post di Fred De Palma qualche giorno fa, diceva appunto che il singolo era numero uno nella classifica FIMI, no? Sapete, la classifica insomma dei singoli più venduti, chiaramente, e anche degli album, in questo caso delle canzoni più vendute in Italia. C'è Baby K adesso in tema di tormentoni estivi, questa Tuca Macarena.

Estate del 2023, Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la notte, 18 e 18 minuti. Naturalmente però poi i Pinguini, insomma, ogni estate, no, ritornano anche a regalarci nuove canzoni, nuove hit estive. E, per esempio, ovviamente quest'anno la loro Sorry Scusa Lo Sento, che tra l'altro gli stessi Pinguini, insomma, hanno descritto come, sì, sicuramente una canzone estiva, ma che non voleva avere, no, i soliti, insomma, anche un po' cliché o comunque i soliti temi estivi, il mare, l'ombrellone, spiaggia, eccetera, eccetera, ma insomma temi anche molto diversi, e ce l'hanno fatta, perché comunque un grande successo di quest'estate, ma sicuramente un po' diverso rispetto alle altre canzoni che ascoltiamo. 18:19 minuti qui su Radio Z, allora in tema di canzoni estive, anche quella di Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 18 e 22 minuti, la sua canzone per quest'estate 2026, poi tra l'altro anche I Romantici, no, la sua canzone di Sanremo di quest'anno. Dobbiamo dire che insomma ha avuto talmente successo che l'abbiamo poi ascoltata e la stiamo ascoltando in realtà ancora adesso, insomma è andata avanti veramente molto, anche oltre appunto il periodo soltanto del festival. In tema di festival c'era anche lui quest'anno, appunto Eddie Brock, che qua invece troviamo con il suo singolo Bel Venerdì.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:28 qui su Radio Z, la Procura di Bologna avvia verifiche su 6 persone per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. Coinvolti 2 agenti e 4 operatori del 118 iscritti nel registro delle annotazioni preliminari previsto dallo scudo penale. L'ipotesi è omicidio colposo. Oggi ricorre il 25esimo anniversario della morte di Carlo Giuliani, il 23enne ucciso da un colpo di pistola esploso dal carabiniere Placanica durante gli scontri del G8 di Genova. In piazza Limonda la commemorazione con la partecipazione dei genitori. La sorella Elena ha ribadito la richiesta di verità e giustizia. Passiamo poi allo sport. Con il calcio, secondo un'indiscrezione di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona Guardiola, un colloquio per provare a convincere l'ex allenatore del City a diventare il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. Nel frattempo, per quanto riguarda i mondiali, la Spagna, campione del mondo, è rientrata a Madrid. All'aereo sono scesi il capitano Rodri e il CT della Fuente con il trofeo. La squadra sarà ricevuta dal re e dal premier, poi sfiderà per le strade della capitale su un bus scoperto, atteso 1 milione di tifosi. È tutto adesso. Il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con il transito di una perturbazione sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Inizialmente porterà dei fenomeni localmente di forte intensità, ma alternati a delle pause asciutte. Fenomeni che in serata si spingeranno anche in Toscana e sul Medio Adriatico. Altrove invece prevarrà il sole con valori massimi più elevati al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio. Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Z da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 6 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper. Il traffico circola su 2 corsie. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Ci sono inoltre 9 km di coda in direzione opposta di Milano per curiosi. Sempre in A1 si formano 3 km di coda più a sud tra Frosinone e Ceprano verso Napoli per un'auto in avaria. Restiamo sulla 1 tra Fabro e Chiusi verso Firenze, 3 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion con il traffico che defluisce sulla sola corsia di sorpasso. E andiamo infine sulla A14 Adriatica, dove segnaliamo le code per i flussi intensi tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 con tempi di circa mezz'ora. È tutto.

0: Pasta di Tananai, 18:36 minuti. Ritorniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, ritorniamo da te, cara Martina Rinelli. Ma con chi sei?
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Sono con
2: Luana.
1: Ciao Luana. Ciao. Allora, per chi non fosse collegato in radio.

0: Radiovisione. Luana in questo momento indossa una bellissima corona d'alloro perché si è appena laureata, quindi Luana, tanti auguri ovviamente.
1: Grazie.
0: Raccontaci un po' in cosa ti sei laureata e soprattutto come è andata la giornata.
1: Ok, mi sono laureata in scienze motorie preventive adattate, magistrale. La giornata di oggi è andata bene, quella di ieri per venire a Roma non tanto perché siamo rimasti bloccati in aeroporto l'aeroporto di Palermo per oltre 6 ore e quindi siamo arrivati a Roma pelo alle 3 del mattino, alle 6 eravamo già svegli.
0: Alle 3 del mattino?
1: Sì, alle 3
0: caspita.
1: Del mattino.
2: Non male. Sì.
0: Beh, quindi oggi sei un po' stanca, immagino.
1: Sì, tantissimo, infatti non vedo l'ora di toccare di nuovo terra.
2: Il letto
1: per andare
2: più che altro.
1: A riposare.
2: Più che altro il letto, esatto.
0: Sì, credo. Sì. Quando festeggerai con la famiglia e con gli amici?
1: Ah, in questi giorni, saranno giorni di festeggiamenti fino a domenica, sì, un po' con i parenti, un po' con gli amici, però si berrà sempre.
0: Questa è la costante. Che non manca, assolutamente sì. E qui chi è che ti ha accompagnata?
1: Mi ha accompagnato mia mamma e la mia ragazza.
0: Che salutiamo ovviamente.
2: Salutiamo.
0: E tra l'altro lei è una nostra ascoltatrice di Radio Z e se lo aspettava in qualche modo,
1: sì, sì.
0: Se lo sentiva.
1: Dietro. Che guardavo ogni tanto e poi è sbucata lei
0: e l'ho portata in diretta.
2: Oh,
0: fantastica,
2: ma brava, possiamo dire fate come lei, prendete esempio, no? Perché molti insomma a volte sono timidi, no? Ci racconti Caramarti, invece vedi giustamente invece uno
0: ci vuole coraggio.
1: Mi butto nelle cose.
0: Brava,
2: giusto,
0: fai bene, anche perché
2: brava,
0: la vita
2: brava.
0: È una, bisogna fare, bisogna buttarsi, esatto. E bisogna divertirsi, giusto. Anche perché queste sono esperienze che non è che capitano tutti i giorni.
1: Infatti, non viaggio sempre, quindi
0: bene, comunque noi ti riaspettiamo qui per raccontarci altre avventure che farai.
1: Disavventure, direi.
0: No, dai, speriamo più avventure che disavventure.
1: Okay,
0: allora, buon ritorno a casa e grazie mille, ancora auguri.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Complimenti. Ciao Marti, ci vediamo domani allora. A domani.
0: A domani, ciao.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Fatto e 40 minuti nella nostra seconda ora qua in Generazione Z. Ovviamente siamo stati anche poco fa all'aeroporto di Roma Fiumicino e ci torneremo anche domani con i nostri collegamenti, con i nostri passeggeri. Insomma, bello sempre sentire storie, insomma, vedi, oggi maturità e laurea abbiamo avuto. Poi a volte abbiamo invece anche ovviamente il nubilato, tante altre cose. Naturalmente poi la musica è sempre protagonista qua in Generazione Z. Ora ci sono i temi in pala insieme a Jenny, la versione remix di Dracula.

super successo questo remix, questa nuova versione di Dracula Tame Impala insieme a Jenny. 18 e 44 minuti qua in Generazione Z. Ora invece un altro terzetto, sono tanti tri diciamo quest'estate con tanti tormentoni, questo particolare Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana. Poi

vai. 8:49 minuti, 100 occhi di Big Mama qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, gli ultimi 10 minuti di nostra compagnia. Big Mama, peraltro, ne parlavamo anche settimana scorsa, si è laureata, ha pubblicato insomma queste foto anche proprio della sua laurea, con tanto di tesi naturalmente, insomma, e corona al Politecnico di Milano. Tra l'altro, insomma, visto che parlavamo anche di laurea poco fa, insomma, con una nostra passeggera lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Quindi complimenti naturalmente e gli auguri vanno anche a Big Mama. C'è adesso Amélie con la sua Non è Francesco.

Non è Francesco Amelì, 18:53 minuti proprio in questo istante. La precisione, la puntualità, come sempre, diciamo, il nostro essere svizzeri lo ribadiamo sempre all'interno di Generazione Z. Gli ultimissimi minuti insieme prima di lasciarvi, poi invece vado per il Z, chiaramente poi fino alle ore 21. Intanto c'è anche il singolo estivo di Fra Quintale, questa è Aranciata.

I like the way you kiss me. Artemas, 18:59 minuti, e quindi chiudiamo in maniera molto puntuale e precisa anche questa puntata di Generazione Z. Vi salutiamo, naturalmente però saremo di nuovo insieme domani alle 17 con Generazione Z, sempre con Francesco Taranto qui da Milano, sempre con Martina Rinelli invece dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Quindi anche domani chiacchiere di viaggi e di, insomma, vostre esperienze in giro per il mondo, magari un giro per l'Italia dall'aeroporto. Vi lasciamo con Aperi Z fino alle ore 21. Buona serata a tutti e appunto a domani. Ciao ciao.

0: domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
2: Aperizeta.
1: Buonasera a tutti, signore e signori. Buon inizio di fine settimana e buona fine di prima al pubblico maschile e poi a quello femminile. Buon lunedì, insomma, ecco, questo volevo dire. È il 20 di luglio, sono le 19 in punto. Questo significa che inizia una nuova settimana di Aperizeta, una nuova settimana per tutti in realtà. E allora raccontateci un po' che cosa avete fatto in questo weekend. 335 30 10 25, questo è il numero per chiacchierare con noi, con dei messaggini che ogni tanto mandiamo anche in radiovisione, radiovisione che potete seguire al 266 del vostro televisore o al 735 di Sky. Ecco, c'è chi ha guardato la partita, mi dicono dalla regia. Sì, c'è anche chi è andato in Spagna, tipo noi abbiamo avuto un inviato personale, un certo Francesco Cianna, non so se lo conoscete, andate a vedere i suoi video su Instagram che fa sempre molto ridere. Nader con 54 Ultra su Z.

E come vanno Another con 54 Ultra, la loro Talk to You qui su Radio Z, sono le 19:04. Sì, ci parlano, già ci scrivono della gufata di venerdì al 335 30 10 25. Chi c'era sa, ma tra poco magari ne parleremo. Intanto sul beat di Mace, Salmo con Colapesce, Cattive Abitudini.

E c'è Rove con la sua Blank Orange dal 2020, quando sono le 19.09 qui su Radio Zeta, per i Zeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. E non ho salutato, ma li saluto, li ringrazio, Francesco Taranto e Martina Rinelli che mi hanno preceduto. Adesso tocca a noi. Eh sì, la gufata è stata fatta venerdì, gufata contro la Spagna, perché io tifavo per Messi. Poi devo dire la verità, insomma, anche vedere la Spagna vincere è stato comunque piacevole, un mondiale particolare, questo lo possiamo dire. C'è Anna con la sua White Girl Wasted.

E questo è il brano che ha lanciato l'ultimo album di Anna, uscito il 10 di luglio, Million Dollar Babe. Questa era White Girl Wasted qui su Radio Z. 12 minuti dopo le 19 qui in Aperi Z arriva Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead.

0: Non smetterò mai di ridere per i piedi made in Italy, stupendo, devo dire. Rosa Chemica con la sua Made in Italy, 19 minuti dopo le 19 qui in Aperizzetta, non Made in Italy, la finale di ieri sera dei mondiali. Saranno secondo me contenti i prossimi artisti, perché Karol G è colombiana e credo che non scorra buon sangue con gli argentini. Manu Chao è un po' spagnolo, quindi insomma saranno contenti di come è andata ieri. Viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper. Il traffico circola su 3 corsie. 6 chilometri di coda invece per chi viaggia in direzione opposta di Milano per curiosi. A chi viaggia verso il capoluogo lombardo consigliamo di uscire a Parma e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Sempre in A1 si formano 3 chilometri di coda tra Caglianello e San Vittore verso Roma per un camion in avaria, con i flussi che circolano sulla sola corsia di marcia. Restiamo su A1, tra Fabbro e Chiusi verso Firenze sono 4 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. Infine sulla 11, Firenze e Pisa, 3 km di coda in diminuzione tra la 1 e Prato Est verso Pisa per un tamponamento tra due auto. Tutte le corsie sono disponibili al transito. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: con la sua Flamenco Paranoia, 19:33 qui su Radio Z, in Aperi Z. Adesso è il momento di lui, il king della lacrimuccia. Arriva Mr. Rain con la sua Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: E questa ve la ricordate sicuramente, si chiama Buscando Money, alle 19:38, erano 26 con Tyson Chris qui su Radio Z. Torniamo tra pochissimo.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
0: In questo istante, qui in diretta in Aperizeta, insieme a me Edoardo, Donna Maria su Radio Z fino alle 21, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Un po' mi mancherà oggi è le 21, ci sarà questa partita dei mondiali, oppure stanno giocando adesso. Vabbè, è stato comunque sempre bello seguire i campionati del mondo di pallone, come si diceva una volta. A proposito di Radio Z Future Hits Live 2026, il super evento di Radio Z del 2 settembre di Verona, di cui tra poco daremo tutte le informazioni precise, ci sarà lui, Rari Dal Tacco, la sua Dal Tacco su

dal tacco profondo, questo era Rari dal tacco qui su Radio Z. Sono passati 42 minuti dopo le 19 qui in Aperi Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. Vi ricordo il numero per scriverci, ma vi sto leggendo, lo state vedendo anche in radiovisione, il 335 30 10 25. Scriveteci quello che volete, come avete passato questo weekend, che farete questa settimana, perché no. Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile.

Fulminacci, la sua stupida sfortuna su Radio Z. 19:48 minuti e adesso è arrivato il momento, quel momento là, di fare un po' il recap della situazione, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno line up super, sullo stesso palco avremo Tedo, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, lista lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA con H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, come detto poco fa, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. Biglietti per il Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.

0: tipo la domenica.
1: E come ci piace Safe qui su Radio Z, 19 e 52 minuti. Questa era la sua buona domenica, un po' in ritardo da parte di Safe, colpevole forse no, perché è colpa nostra, siamo noi che l'abbiamo messa solo ora in questo lunedì 20 di luglio. Un'altra novità musicale qui su Radio Z, Peggy Q con Ira Star, loro Woman.

0: Purple Rain, questi erano Draft Gold con Tedua, un feat del 2024 qui su Radio Z, 19:59 in questo istante, significa che siamo già arrivati alla fine della prima ora di Aperiz qui con me, Edoardo Donna Maria, ancora un'ora però da passare insieme a me, insieme alla migliore musica, quella di Radio Z, 335 30 10 25 il numero per parlare con noi, noi torniamo tra pochissimo. Le 20 in punto, buonasera.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Oh, yeah. Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
4: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade al bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va

22 Simba con Gue, questo è il loro feat, si chiama Arricchiti, sono le 20:03, siamo entrati nella seconda ora di Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donna Maria, grazie per seguirci, mi raccomando potete farlo anche alla radiovisione, al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky, come al solito vi ricordo anche di scaricare la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play, di seguirci sui social, su Instagram, la nostra pagina si chiama Radio Z Off, abbiamo detto tutto, la sentite sotto Michiko, DJ Gosha con Jason Derulo e Melody.

0: E l'hanno cantata anche pochi giorni fa durante un concerto di Sfera. È arrivata a sorpresa Elodie, ha cantato questa canzone. Erano a San Siro, se non sbaglio, una decina di giorni fa, era il 10 di luglio. Poi c'è stato, no, quel momento della dedica alla sua fidanzata Francesca, di cui si è parlato e si è parlato tanto. Quando c'è l'amore, quando ci sono queste cose, poi diventano virali sui social e ne sentiamo parlare sempre, ed è una cosa bella, visto che non sempre vediamo cose belle sui social. Arriva un altro feat, questa volta tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, si chiama Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: E se la ridono Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa in questo Fit Girl Next Door qui su Radio Z, 20 e 13 minuti, sta per arrivare una di quelle domande scomode, una canzone che riproduce una domanda molto scomoda, ce la fa Noemi sul beat di Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

E a proposito di mondiali, c'è questa di Amy Skill, Maracanã, che ci ricorda i mondiali del 2014. Vabbè, senza altro da aggiungere. 20 e 20 minuti, lo sapete, mercoledì 2 di settembre, ormai lo sappiamo tutti, Arena di Verona, torna Radio Z Future is Live 2026. Vi chiediamo quali artisti vorreste vedere sul palco. Andate su RTL 102.5 Play, la nostra app, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Ci vediamo il 2 settembre a Verona, intanto Moving to the Sun.

Moving to the Sun, 20 e 23 minuti qui su Radio Z, ancora poco meno di una quarantina di minuti da passare insieme qui in Aperiz, e adesso arriva una bella combriccola, perché ci sono Promessa, Franco 126, Idua, e Promessa che sarà presente mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa è Ordinaria Follia.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura, la procura di Bologna avvia verifiche su 6 persone per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. Coinvolti 2 agenti e 4 operatori del 118 iscritti nel registro delle annotazioni preliminari previsto dallo scudo penale. L'ipotesi è omicidio colposo. E oggi ricorre il 25esimo anniversario della morte di Carlo Giuliani, il 23enne ucciso da un colpo di pistola esploso dal carabiniere Placanica durante gli scontri del G8 di Genova. In piazza Limonda la commemorazione con la partecipazione dei genitori. La sorella Elena ha ribadito la richiesta di verità e giustizia. La procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi, è in carcere a Bollate. Intanto resta il dibattito sulla legittima difesa. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna, campione del mondo, è rientrata a Madrid. Dall'aereo sono scesi il capitano Rodri e il CT della Fuente con il trofeo in mano. Tutto.
0: Meteo Zeta.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con il transito di una perturbazione sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Inizialmente porterà dei fenomeni localmente di forte intensità, ma alternati a delle pause asciutte. Fenomeni che in serata si spingeranno anche in Toscana e sul Medio Adriatico. Altrove invece prevarrà il sole con valori massimi più elevati al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma per un mezzo pesante in avaria. E restiamo sulla 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Ci sono 3 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion, con il traffico che defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Sempre in A1 si forma 1 km di coda tra Villa Literno Pomigliano e la A16 Napoli Canosa verso Napoli per il traffico congestionato. I tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Infine sulla A11, la Firenze Pisa, ci sono 2 km di coda tra Pistoia e Montecatini Terme per chi viaggia in direzione di Pisa per un camion in panne. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

Supermodel dei Maneskin, 20 e 37 minuti qui su Radio Z, li aspettiamo e ancora con ansia aspettiamo questo ritorno dei Maneskin. Speriamo il prima possibile, ovviamente.

0: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: :39, si torna in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, ancora una ventina di minuti da passare insieme qui su Radio Z con la nostra musica, quella della generazione Z. E a proposito di Radio Z Future It's Live 2026 di Verona, insomma, prima abbiamo fatto nella prima ora tutto il recap, però insomma, per chi se lo fosse perso, tra i vari artisti, tra i vari big ci sarà proprio lui, il dottor Artifive, anche detto Big Five, o meglio lo chiamano così, pare. E questa è la sua Swag Music su Radio Z.

Artify con la sua Swag Music qui su Radio Z, 20 e 42 minuti, una peri Z sempre in diretta. Allora, ci sono artisti che quando fanno un feat matchano le vibe al 100%, loro sono proprio Jovanotti e Alfa, buon vento.

E questa era Simba La Rue con la sua Triste dal 2024, quando sono le 20:48 qui su Radio Z insieme a me, Edoardo Donna Maria in Aperiz. E adesso arriva un altro feat di Emma con un rapper. Devo dire che ormai ci siamo abituati a questa combo e ci piace anche parecchio. È uscito il 25 di giugno, Emma con Fabri Fibra e la loro Antidroga su Radio Z.

Emma con Fibra, la loro antidroga, l'ultimo feat di questi due artisti pazzeschi qui su Radio Z, 20 e 52 minuti, mentre è arrivata una persona qui in studio, ma vabbè, c'è tempo per le presentazioni, non c'è fretta. Por la mañana, caffè por la tarde, Ron, caffè con Ron, remix di Clan Afro House, remix.

0: E questa era Lazza con la sua Cenere. Quando sono le 20:59 minuti, siamo arrivati. Ecco, che è successo?
1: Cioè, no, poi, sai quando hai quel raspino alla gola?
0: Poi ingolfato.
1: Sei un po' allappato.
0: Comunque noto con piacere che le telecamere si rifiutano di inquadrarti.
1: E questo è molto grave. Io porterò in giudizio la telecamera.
0: E lui è Luigi Santarelli, sarà con voi fino alla mezzanotte, suo e vostro malgrado. Ciao!
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 9.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
1: Molto grave, questo è molto molto grave, ho già attivato la mia squadra legale per denunziare Edoardo Donna Maria, che so che è dotato di avvocati anch'esso, salutiamo il dottor Enzo, però una squadra agguerritissima che ti porterà via tutto quel tanto che hai, visto che sappiamo che è dotato di diverse proprietà, lo sappiamo noi, il fisco non lo sa, però quella è un'altra storia. Sono le 9:01, questa è Radio Z, questo è il Fattore Z, grazie Edoardo un po' Donna un po' Maria che vi ha portato fino a qui, siamo ovviamente come sempre in radio, Sava Sandir, siamo in radiovisione, canale 266 della vostra TV, se ci seguite su Sky sapete che il canale è il 735, lo sapete anche che siamo sempre in streaming sulla nostra app ufficiale, si chiama RTL 102.5 Play, gratuita, potete scaricarla dallo store del vostro smartphone. Saremo insieme tutta la sera, quindi tra un po' iniziamo anche a chiacchierare, se vi va mi raccontate dove siete, cosa fate. Subito la nuova di Geolier.

Dottor Geolier su Z con Un'ora, la sua nuova canzone 21.04. Siamo in diretta, ma lo siamo sempre, lo sapete, quindi grazie per esserci anche questa sera. È il 20 di luglio, io continuo con la mia crociata sul fatto che sono sconvolto perché, non lo so, era l'altro ieri che era Capodanno, no? Più o meno, sì, e domani è Natale. Quindi, signori, si chiude, l'estate se finì. Adios.

Marrakesh su Z con Crazy Love. Sono le 9:10. Sapete che anche lui sarà live l'anno prossimo, ha già annunciato un paio di date a Milano. Comunque sono contento perché in queste settimane abbiamo parlato di tanti artisti che hanno già annunciato date che sono già sold out, tra l'altro, per il 2027. Quindi se siete di quelli che d'estate, se non si fanno almeno 15-20 concerti, non sono contenti, ecco, avete già tutta la prossima estate tutta già occupata. Cioè qui si inizia a programmare con 2-3 anni di anticipo. Non so se la cosa sia un bene o un male. Per chi la vive con ansia dice: sai, almeno ho già tutto programmato, so già tutto. Per chi invece cambia sempre tutto all'ultimo è un problema, perché poi un anno di distanza, ma che ne so io dove sarò?

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. A proposito di spagnolo, diciamo così, che questi sono i giorni in cui possiamo parlarlo senza sembrare più strani del solito, almeno per uno, ancora due giorni con la scia della vittoria della Spagna ai mondiali. Oh, dopo vi racconterò di dov'ero ieri sera, perché sono finito in un vortice assurdo. Prima Nicolò Filippucci.

Rosé e Bruno Mars, l'abbiamo imparata quando uscì nel 2024. Avevamo letto il titolo, era APT punto, e dicevamo vabbè, ma si legge APT, si legge Aperture, si legge... invece no, è APATE PATE. E un po' l'abbiamo imparato alla fine. Dopo un po', vi ricordate, c'era una famosa pubblicità Voulez-vous pâté? Adesso, senza che citiamo le marchio, ma tutti ce lo ricordiamo. Qualcuno ha ripensato un po' a quegli anni lì, a quell'epoca delle pubblicità d'estate, quando si era bambini, si guardava magari la televisione subito dopo pranzo mentre gli altri dormivano, l'estate in villeggiatura al mare. Dei ricordi, un po' di nostalgia, però sono cose che poi puoi rivivere se vuoi in altro modo. Va bene, ogni tanto mi faccio prendere un po' dei ricordi. 21 e 21 in questo momento. Questa è Radio Z, siamo in diretta, torniamo con Bresh, che ogni volta ne tira fuori una, è una hit. Questa è l'ultima, si chiama Da Dio.

E ci sarà anche lui a Milano il prossimo anno, in questo caso. Prima vi parlavo di Marrakech, che sarà l'ippodromo di Milano questo settembre con due date, ma Brescia ha annunciato da pochi giorni anche il suo ippodromo di Milano 11 settembre 2027. Mica male. Quando

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica eccezione interessa la A13 Bologna-Padova, dove è stato chiuso il tratto tra Occhiobello e Rovigo Sud verso Padova per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 1 chilometro in ambo i sensi di marcia. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori di ammodernamento sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto per chi viaggia verso Milano, mentre sulla A10 Genova-Savona rimarrà chiuso il tratto tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto in direzione di Genova dalle 22 alle 5.30, mentre vi ricordiamo ancora che sulla diramazione per Dosabetto le resta chiusa sempre per lavori fino al 31 agosto l'entrata di Novi Ligure. È tutto, buon viaggio!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, loro canto d'amore. Adesso nominatemi un featuring fatto da Angelina Mango brutto. Uno, ma vi sfido, uno che sia uscito male, non lo troverete. Brava Angelina, bravo Marco. 21:34, questo è Radio Z, prosegue il Fattore Z insieme a voi. Tra poco chiacchieriamo un po' via messaggio. Intanto Tony Boy, senti che soft, il suo cuore rotto. Mi scrive.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: mondo.
1: Il ritmo delle cose di Ircomi su Z, e dite un po', confessate anche voi, da quando l'avete conosciuta la prima volta avete continuato a ripetere un violento decrescendo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Sì, ci siamo, 10:20, è il 20 di luglio, buon lunedì da Radio Z, io sono Luigi Santarelli, muah! Un bacio anche a tutti quelli che sono ancora in viaggio, ancora in macchina, spero per voi di rientro, magari da una giornata di lavoro, magari al lavoro ci state andando proprio in questo momento. C'è una coppia di produttori, a proposito, prima ne parlavamo per Angelina Mango, di chi non ne sbaglia una, ecco, loro effettivamente non ne sbagliano una, e quest'estate loro sono Merck & Cremont, sono tornati a lavorare con Serena Brancale e i Colors, e ne è uscita Sava Sandir, una delle hit dell'estate, Partenope.

The Colors Partenope, la produzione, lo dicevo, è di Merck & Cremont. Su Z 10 meno un quarto siamo in diretta, lo siamo sempre. A proposito adesso di featuring, andiamo come sempre facciamo, ci piace fare, lo sapete, all'estero. Collaborazione tra Chaka Khan e Snoop Dogg, non serve dire altro, si intitola Boogies in My Soul per voi.

0: Baby Gang con Omega Omega, Tu me quieres, anche questa nel 2024 quando uscì fu una bella hit. Allora, sono le 10:10, questa è Radio Z, buon lunedì 20 luglio, buona serata, sapete che sono settimane, mesi che parliamo del nostro Future Hits Live. Manca sempre di meno perché l'appuntamento ormai lo sapete, è il 2 di settembre all'Arena di Verona. Parliamo del nostro concerto, il concerto di Radio Z, quello che ormai è diventato una tradizione nel corso degli ultimi anni, con cui chiudiamo idealmente l'estate in quello che è il tempio della musica italiana. Vi abbiamo già raccontato nel corso delle settimane un po' i primi nomi annunciati del cast, ne stiamo annunciando ancora altri man mano. Intanto abbiamo citato Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, J-Ax, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J. Io guardate che non ce la faccio a leggerveli tutti: Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e anche il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. 2 settembre, Arena di Verona, saranno tutti insieme. La domanda è: ci sarete anche voi? Ticketone.it, le prevendite sono aperte.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Liberato e Mahmood con Into Street. Pochi secondi alle 10, questa è Radio Z, sempre in diretta. Allora, se vi va, come sempre sapete, come sempre facciamo, via messaggio, via WhatsApp, se vi va mi scrivete con un messaggio dove siete, che state facendo e con chi siete. Se magari siete in auto, dove state andando, se state tornando, state andando da qualche parte, un messaggio via WhatsApp. Il numero ormai lo sapete a memoria, è il 335 30 10 25. Vi aspetto, così mi raccontate cosa fate questa sera. Intanto state con noi. Sono le 10.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

La nuova canzone di Blanco si chiama Los Angeles su Z, 22 e 3. Sono le 10 da poco, quindi buona serata intanto se ci state ancora seguendo in radio, grazie. Se ci state seguendo in radiovisione, grazie. Canale 266 della vostra TV, 735 se ci seguite su Sky, come sempre.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Nuvole. Dal prossimo ottobre Mr. Rain sarà in tour nei teatri e anche lui ha raccontato questa sua esperienza come qualcosa, dice, che non dimenticheremo. Tra l'altro sarà un tour in versione orchestrale che partirà il 5 di ottobre da Milano dal Teatro degli Arcimboldi, poi l'11 ottobre a Roma al Brancaccio, 19 ottobre a Torino, 23 Brescia, 26 ottobre a Firenze, 29 ottobre a Padova e poi chiuderà il 5 di novembre a Bologna. Tra l'altro ha annunciato l'apertura delle vendite dei biglietti proprio ieri, quindi forse avete ancora tempo per trovarne uno. Mica male, la musica nei teatri ha una magia diversa, diciamo così. Lo dicevamo, ci sarà anche lui a Verona con noi, è Tedua con Mai.

Lo scorso 24 giugno era a San Siro e per lui stesso, l'ha raccontato in tante canzoni, è stata un'esperienza sicuramente particolare, un bel punto di svolta per Tedua, quindi non male davvero, tanti complimenti. Questo era Mai e ha annunciato tra l'altro da poco anche lui altre date per l'inverno, per gennaio, partirà da Jesolo, poi sarà a Bologna, Torino, Roma e Milano. Qui stiamo parlando di gennaio 2027, quindi abbiamo da fare anche d'inverno, non solamente d'estate per il prossimo anno. Quindi bene, non male. Adesso De Bausa con Magnetic.

Potete pensarla come me oppure no, però questa canzone ha segnato una svolta nella carriera di Rose Villain, che avevamo già imparato a conoscere, il pezzo del 2024, per carità. Però è stato qualcosa di diverso. Da questa canzone, secondo me, ha dimostrato, lo aveva già fatto, ripeto, per carità, però in maniera ancora diversa, quanto fosse profondo il suo talento e soprattutto quanto fosse profonda la sua voce. Quindi brava Rose Villain, si capisce che sono innamorato di lei e io sono anni che glielo ripeto ogni volta ai live, purtroppo non è andata. Voi direte, ma lo dici di tutte le cantanti? No, di tutte no, di parecchie sì, però niente, continua ad andarmi male. E in tutto ciò saluto Serena Brancale, anche con lei niente, vabbè, va bene così, dai, resterò da solo a vita. Sono le 10:20, questa è Radio Z, noi andiamo avanti. Altra novità, quella di Madame, ci fa molto piacere il suo ritorno con Mama, non Mama.

È solo un gioco, Madame con Mama non Mama. C'è qualcuno che lo fa ancora con le margheritine? Dai, mi piace, un po' ancora di romantico, secondo me qualcuno resiste, non solo i bambini, per carità. Io sono un fan del romanticismo, tipo ultimi romantici, dai, vabbè, comunque lasciamo perdere, ogni tanto mi perdo in queste cose amorose un po' mie. Torniamo al business, anzi, torniamo al businessman con Dito nella piaga.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura la cronaca, manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir. Al termine del discorso tenuto in piazza a Bologna, la nipote dell'uomo morto durante un'operazione di polizia ha dichiarato che la famiglia non chiede odio ma verità e dignità. Momenti di tensione davanti alla questura. Intanto il ministro dell'interno Piantedosi ha dichiarato che è stata una grande tragedia per la quale sicuramente si parta da dispiacere e cordoglio per i familiari. Ciò che è accaduto, ha detto Piantedosi, è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Ora all'estero, cambio della guardia a Downing Street perché Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier del Regno Unito. Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Torniamo in Italia. Italia divisa dal caldo, il nord inizia a respirare mentre al centro-sud resta l'emergenza. Oggi sono 17 le città da bollino rosso. In chiusura il calcio, secondo un'indiscrezione di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona Pep Guardiola, un colloquio per provare a convincere l'ex allenatore del Manchester City a diventare il prossimo CT dell'Italia.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con il transito di una perturbazione sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Inizialmente porterà dei fenomeni localmente di forte intensità ma alternati a delle pause asciutte. Fenomeni che in serata si spingeranno anche in Toscana e sul Medio Adriatico. Altrove invece prevarrà il sole con valori massimi più elevati al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Una buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione di Padova per un mezzo pesante in fiamme. All'interno del tratto chiuso si è formato un chilometro di coda e si è formato un chilometro di coda anche in direzione di Bologna dopo Villa Marzana per curiosi. Dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord, dove si segna la coda, bisognerà rientrare in statale 16 così da rientrare anche a Villa Marzana. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

si starà godendo forse un po' di meritato riposo. Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Dopo il tour, dopo il matrimonio, ho sentito che si vendevano su internet anche i rifiuti trovati per strada dopo il suo matrimonio. Pensate, io non lo so.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture.

0: fatture e dei trasporti. L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Siamo in diretta, sono le 11:20, buona serata, buon lunedì 20 di luglio. Questo è Radio Z, questo è il Fattore Z, siamo insieme tutta la notte, lo sapete, Radio Z non vi lascia mai, in radio, in radiovisione, in streaming, sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, in qualunque modo voi vogliate noi ci siamo e vi facciamo compagnia, con anche l'informazione poco fa e anche l'informazione sul traffico, che non guasta mai. Intanto Jimmy Nairo ci sarà anche lui il 2 di settembre all'Arena di Verona con noi, la sua nuova si chiama Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non

È entrato da alcune settimane nella lineup, quanto mi piace usare questi termini inglesi, ufficiale del nostro concetto. Jimmy Nairo qui con Splinter Cell su Z, 11:15. Buona serata e bentrovati ancora da Luigi Santarelli. Parlavo ovviamente del Future Hits Live di Radio Z, il nostro concerto, quello di cui parliamo ormai da settimane. Spero di vedervi tutti, perché ogni anno è un'emozione sempre più grande e ogni anno ci rinnoviamo sempre. La produzione, devo dire, che sa sempre inventarsi qualcosa di nuovo e di diverso, quindi sicuramente ce ne saranno delle belle. Intanto, Gue, Tony Pitoni e Sciablo.

David Guetta, Teddy Swims e Tones and I con Gone, Gone, Gone. 22:48 in questo momento, siete su Radio Z. Andiamo avanti. A proposito di hit estive, quanto mi piace l'estate, adesso di aver fatto il festival al mare, le vacanze, il

caldo, ciò che volete, ma perché è il periodo dei tormentoni, delle hit estive. Poi in realtà adesso negli ultimi anni i tempi si sono un po' dilatati, quindi partiamo da, non dico maggio, ma anche aprile e arriviamo fino a ottobre. Però la cosa mi piace, vuol dire che ne abbiamo di più, c'è più scelta. E Fred De Palma è senza dubbio uno dei protagonisti non solo di questa ma di tutte le ultime estati. Quest'estate è tornato con Anitta, che ben conosceva, e Amy Skill. La hit di quest'estate si chiama La testa gira. Non mi

È stata al primo posto di recente, pochi giorni fa, nella classifica FIMI dei singoli più venduti. La testa gira di quest'estate, di questo periodo ovviamente. La testa gira Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla. Tra l'altro sono in tour Fred De Palma e Anitta, sapete che poi d'estate si fanno una valanga di serate, sono stati anche insieme a noi, Fred De Palma è stato insieme a noi in una serie di serate che stiamo facendo e che abbiamo fatto con le nostre DJ Alma e Amelie, sempre bello ritrovarlo. Va bene, noi andiamo avanti, 22:52 in questo momento. Mr. Sommer lo abbiamo conosciuto ormai negli ultimi mesi, anzi negli ultimi anni, è uscito con un nuovo pezzo, si chiama My Body Isn't Ready.

0: quella di Fabri Fibra, Colapesce e Di Martino, 22:59. Questa è Radio Z, grazie per esserci ancora anche a quest'ora. Speriamo di farvi compagnia anche magari mentre lavorate, siamo anche in tante attività, non solo per chi ci segue in viaggio, in macchina, per lavoro, anche in quel caso, quindi siamo felici di esserci sempre, a prescindere da quello che state facendo, noi ci siamo e questa è una cosa a cui abbiamo sempre tenuto e sempre terremo, quindi grazie a voi per dedicarci il vostro tempo. State con noi, noi proseguiamo. Sono le 11.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ma voi vi ricordate Achille Lauro qualche anno fa, prima dei Sanremo, prima del grande successo? Era veramente incredibile all'epoca, se qualcuno mi avesse mai detto: ma sai che c'è, Achille Lauro arriverà, dove arriverà? Non lo so, magari per i fan della prima ora era già scritto, però è stato un percorso veramente incredibile. Achille Lauro ha dimostrato a tanti più giovani, e a lui piace aiutarli, questa è una bella storia di cui si parla poco, che si può fare, se ci credi si può fare. Bravo Achille Lauro.

Ma vi ricordate qualche settimana fa c'era un periodo in cui uscivano solo video di Harry Styles a Roma? Cioè ero praticamente l'unico tra, non lo so, tutti i miei contatti di Instagram che non aveva incontrato in centro a Roma Harry Styles. Adesso evidentemente deve essere ripartito, anche lui ha ancora un po' di concerti da fare. Questa era la sua Golden dal 2020 su Z, 23:11 minuti. In questo momento siamo in diretta, ragazzi, i social sono un luogo magico e anche spaventoso allo stesso tempo. Ho appena visto un video, non c'entra niente, però per farvi capire quanto tempo passiamo noi a scrollare, un video di Bruno Barbieri che durante una puntata di 4 Hotel sale su una, diciamo così, sedia a dondolo e cade dalla sedia. Adesso, quanto tempo io avrò passato a guardare questo video? Un bel po'. Quindi attenzione allo scrolling, perché ci porta via una valangata di tempo e neanche ce ne rendiamo conto. Guardate, è banale da dire, ma è così. Poi ce ne parliamo. Prima c'è

Cabana, la nuova canzone di Irama su Z. A proposito di hit estive, anche lui è uno che ne sa qualcosa, e anche questa la ascoltiamo da settimane e ho l'impressione, diciamo così, a naso, che la sentiremo ancora un bel po' nel corso di tutta quanta l'estate. Poi sapete che per noi è una tradizione, ogni anno riprenderemo nelle prossime settimane a monitorare la classifica con gli amici di R1 e ovviamente gli amici di Fimi, dei singoli e degli album anche più venduti e più passati in radio. Intanto settembre con due settimane.

Ogni volta che vedo J-Ax penso, e poi vabbè i suoi capelli ragazzi sono iconici, mi viene da gridare in questo modo. Oh, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, ma ovviamente ci sarà anche J-Ax il 2 di settembre all'Arena di Verona insieme a noi. Non vi dico neanche più qual è l'evento perché vi abbiamo sfinito, lo sapete a memoria ormai. Quello che non so io invece, se avete ancora o non lo avete fatto, preso il vostro biglietto su ticketone.it, in ogni caso ci vediamo là. Prima abbiamo citato DJ Alma e la nostra Amelie che ritorna con la sua nuova hit, si chiama Non è Francesco.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla rete, fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello in direzione di Padova, e per queste ragioni si è formata coda proprio tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Dunque guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: l'oceano. Sì, Cluck, Mara Satei e Bresh con Vuoto Dentro. Sempre in diretta, 23:37, buona serata, buon lunedì. Abbiamo appena aperto la settimana, settimana che spero per voi non sia troppo lunga, anche perché ci avviciniamo per tanti di noi alle ferie, anche se sento sempre più persone che o scelgono oppure sono obbligate ad andare quel poco che possono in vacanza a giugno e a luglio. Niente di nuovo, per carità, si fa da una vita, però io non lo so, sono uno di quelli che vuole andare in vacanza quando ci vanno tutti gli altri, quindi a me non dispiace, anche se c'è ressa e le spiagge piene, ma io sono contento così. Voi, come me?
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

collaborazione, diciamo così, riuscita, ma mi sembra abbastanza, sì, quella di Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti con DNA, tra le, non le chiamerei tormentoni, però tra le hit dell'estate sì, perché effettivamente da settimana è entrata in rotazione su Zeta e sulle radio in generale, e ho l'impressione che ci resterà un bel po'. Allora, tra poco ci salutiamo, andiamo verso le battute conclusive, ma sapete che poi la diretta di Radio Z prosegue, perché ci piace essere con voi sempre, specialmente per quei tanti che di notte non dormono, perché lavorano, perché sono in viaggio. Questo sapete, per noi è importante esserci sempre. Questa è Radio Z, seguiamo la wave, quanto mi piace, senti che sound.

sacco, come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

bon, bon. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare sarei...

girare per le strade di Sanremo nei giorni in cui Olly vinceva il festival, io posso solo raccontarvi l'emozione di quei giorni, delle, a parte, vabbè, lo sapete, chi conosce o ha mai visto dei video di Sanremo sa che le strade sono strette, sono comunque un paese, vicoli stretti. L'entusiasmo e la passione, la follia anche che c'era per Olly per le strade nel momento in cui appariva. Ogni tanto, la settimana di Sanremo è così per tutti gli artisti, appena si sparge un po' la voce che ce n'è uno in giro, iniziano tutti a correre, panico, oddio, hai visto quello, dove, andiamo. Ma nel momento in cui usciva Olly era qualcosa di diverso, segno che al di là del fatto che gli streaming vadano bene, gli ascolti, tutto ciò che volete, ma da questo e dai live poi si misura soprattutto, diciamo così, quanto un artista sia in grado di arrivare al suo pubblico. E a proposito di live, l'ha misurato direi abbastanza bene Ultimo qualche giorno fa, che poi ci ha regalato la sua nuova canzone che si chiama Quando dorme la città.

Si intitola Quando dorme la città, la nuova canzone di Ultimo. Su Radio Z ci accompagna in maniera un po' più soft. Quelli come me che sono cresciuti, diciamo, a Roma o nel Lazio, gli altri non l'hanno vissuto perché era un canale televisivo locale, quindi perdonerete questa parentesi un po' più personale, però una quindicina, ventina d'anni fa esiste ancora, credo, il canale, si chiama Super 3, trasmetteva, insomma, cartoni animati per bambini e ogni sera c'era la posta di Sonia. Sonia è stata una conduttrice storica per tanti di noi che sono cresciuti in questa regione, e la sera c'era la sua canzone della buonanotte. Mi piace pensare che alcuni conservino ancora quel ricordo quando si tratta di una certa ora di musica un po' più soft.

0: Signor giudice, non è sangue, è ripieno alla marena. Se lo dice Fra Quintale, io mi fido, per carità, perché poi vai a passare i guai. La sua marena dal 2020 chiude la puntata del Fattore Z di questa sera. Come sempre, l'invito è a stare con noi, perché la diretta di Radio Z prosegue con Alex Morelli, in generale con voi che ci avete sempre seguito e continuate a farlo tutte le sere, tutte le mattine, tutto il giorno. Di questo vi siamo grati sempre. Da Luigi Santarelli un bacio, se tutto va bene noi ci si ripropone domani sera. Intanto, buonanotte.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: E dai che è mezzanotte!
3: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Z di notte.
2: Ma come ci si sente quando lasci da parte il primo giorno della settimana, quello che tutti quanti universalmente conoscono come lunedì? E ormai è finito, ragazzi, ormai siamo entrati nel martedì, però chi ci ha portato fin qui? Luigi Santarelli, che abbraccio e saluto, in diretta da Roma, linea che però torna a Milano e sarò io ad occuparmi di voi proprio da questa parte d'Italia, e mi occuperò di voi però senza alcun tipo di confine, perché arriveremo sicuramente alla notte più profonda e quindi voi che ci farete svegli nelle prossime ore, oppure siete di quelli che hanno allungato un po' la serata, oppure siete degli abitudinari, diciamo, di questi momenti. Vi do subito il nostro numero, il 335 30 10 25, così iniziate già a inondarmi con i vostri messaggi, a raccontarmi di voi, della vostra notte, vita, giorno, lavoro, amori, vacanze, dire, fare, baciare, lettere, testamento, e chi più ne ha più ne metta. Sono Alex Morelli ed è tutto pronto per iniziare, e la prima è Dracula, Tame Impala and Jenny.

Run from the sunlight, Dracula di Tame Impala e Genie, un dialogo che racconta di questa fuga romantica, però usa delle metafore vampiriche ed è comunque molto suggestivo, sia come testo, poi ovviamente come musica. È proprio quello che ci serve all'inizio della nostra nottata, quando sono passati 5 minuti dalla mezzanotte e siamo entrati nel martedì con Alex Morelli, con voi al 335 30 10 25 e con Capo Plaza nei prossimi minuti. Ogni male su Zeta.

Blanco con questo pezzo che ci riporta, beh, a lui molto molto, beh, evidentemente molto molto più giovane, ma stiamo parlando proprio degli inizi, e parliamo di un ragazzo che in maniera molto molto cruda parlava di queste notti insonni passate cercando di scrivere proprio per un amore, per una ragazza, con contorni sicuramente molto, quasi dark, ecco, mi sento di dire. Mezzanotte 12, siete sempre qui su Radio Z, c'è Z di notte che ci porta fino alle 3, e voi che avete già raggiunto in molti il 335 30 10 25 per raccontarmi la vostra notte, questo passaggio tra il lunedì e il martedì che ci permette ovviamente di entrare molto molto profondamente anche nelle vostre vite. Quindi un po' di voi tra poco passate anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e subito vi regalo Talk to You su Z.

Mezzanotte 14, anche Talk to You degli Another, altro pezzo che avrà secondo me vita lunga, beh già ce l'ha devo dire, quindi insomma a questo punto scommettere diventa abbastanza facile, no? Quindi lo porteremo sicuramente proprio alle porte dell'autunno. Mezzanotte un quarto, siete qui su Radio Z, gli arriva anche Giuse Delizia, Super Giù.

0: Bardio di Mahmood su Radio Z a mezzanotte 21 con Alex Morelli, sono io, vi porto fino alle 3 e saluto anche chi scrive. Ciao, sto cercando di andare a dormire dopo aver litigato con un po' di utenti su X, che è Twitter, l'ex Twitter, ma so che nervoso quando non provano nemmeno a capire cosa Muro stia dicendo. Guarda, come darti torto, no? Una moltitudine, adulti tanti tra l'altro, che si esprimono come dei bambini e litigano proprio come se fossero dei bambini, ragazzi. Oltre a non capire magari un concetto dopo la seconda riga, se ci arrivano. Viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

anche le piccole cose della vita. Poi magari tra di voi c'è anche qualcuno che è un po' campione, no, di tutto questo, là dove si colgono delle pillole di felicità che non sono poi quei grandi entusiasmi ma una semplice normalità. Zeta di notte, mezzanotte 25, un po' di voi tra poco al 335 30 10 25, subito Rnawa, Odio un uomo. No.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento sulla maggior parte della rete gestita, fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova, e per queste ragioni si è formata coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione proprio di Padova. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio.

Ci va il featuring di Joliet, questa è Bad Bad Bad su Radio Z, mezzanotte 35 con Z di notte. Ciao Radio Z, siamo sempre Claudia e Viola, evidentemente ci hanno già scritto. Stiamo tornando da Alghero, dove abbiamo trascorso il weekend. Vi amiamo e sentimento corrisposto e reciproco, ragazze. Ciao, un bacio a voi. 335 30 10 25, Hit the Wall, Gracie Abrams.

Salmo con Sfere Basta, li prendi, li metti insieme ed esce questa cabriolet, pezzo del 2018. Lo abbiamo ritrovato su Radio Z di notte, una notte fresca, giovane. Beh, fresca perché le temperature finalmente si sono leggermente abbassate, però così, piccola digressione meteo, pare che domani ci saranno temporali anche particolarmente violenti, quindi occhio così. Sento di dire occhio come se questa fosse una formula particolarmente efficace a convincervi, a proteggervi nel caso, però ci si spera sempre, dai. Mezzanotte 42 con Z di notte fino alle 3. Nei prossimi minuti li diamo a Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

0: Flamenco, paranoia, ovviamente amore tormentato e sicuramente particolarmente travolgente, no? Dall'album Amatore, non a caso lui porta la sua maglietta Pathological Lover nel video di questo pezzo, e quindi passateci pure dalla radiovisione, che è gratis, tra l'altro sottolineo, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e anche il momento di Nerissima Serpe e Fritu.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra.

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto guardando.

Bellissimo il pezzo di Zerb featuring Chainsmokers qui su Radio Z di martedì, e segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Avete già messo il segnetto rosso proprio su quella data del calendario e ci vediamo lì. Ora Rari dal Tacco.

Dal Tacco, il pezzo di Rari Dal Tacco, anche lui al Future Hits Live, insieme a quell'elenco sterminato di artisti che calcheranno quel palcoscenico il 2 settembre all'Arena di Verona. Siete qui su Radio Z a 00:53, vi ci porto io fino alle 3. Sono Alex Morelli e mi faccio aiutare per questi minuti da Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ed è subito 2020, quanti di voi si sono ritrovati così all'improvviso, si sono guardati intorno in tutti i calendari, anno 2020, però in una fase, diciamo così, un po' più positiva, ecco, eravamo durante l'estate, certo era una situazione sicuramente complicata, ma c'era anche questa Savage Love su Radio Z, ce l'abbiamo appena ritrovata in questo pezzetto di notte, ma girava anche allora. Se ne va la prima ora di Z di notte, tra poco tutti insieme ancora qui su Radio Z. 5 secondi all'una.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona.

più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Wild Girl, Wasted, che le vuoi dire? Anna numero unissimo, e l'abbiamo ritrovata così per aprire la seconda ora di Z di Notte, proprio qui, dove siete connessi voi, e magari siete anche geolocalizzati in luoghi, diciamo, differenti rispetto a casa vostra, magari qualcuno è in vacanza, qualcuno semplicemente ha allungato parecchio la serata, perché questa cosa è possibile anche tra il lunedì e il martedì, quando si scopre che c'è vita anche gli altri giorni, questa cosa fa un certo effetto. Prossimi minuti li diamo a Madonna, Danceteria.

Bye bye di Annalisa su Radio Z dal 2018, tutto questo nella seconda ora di Z di notte. Si è fatta 1:10, ci siete voi, ed è bello proprio che sia così, anche magari da luoghi che non sono normalmente casa vostra, però in una situazione di totale relax, così come per Nicolas e Valentina, su una sdraio, in spiaggia, davanti al mare, con Radio Z che suona, mi sembra proprio una bella situazione e nella quale ci immergiamo anche noi, è chiaro. Ora, buona domenica. Yeah.

Opa, buona domenica lunedì 14 qui su Radio Z, quelle promesse di viaggi e di regali che non sono mai arrivati, che poi ti portano, come dire, a cercare di badare un po' di più a te stesso, ma in maniera, come dire, un po' autogestita, ecco, detta proprio molto molto molto tagliata grossa. Lunedì 14, siete su Radio Z e c'è Z di notte e arriva anche Harry Styles, questa è Dance No More.

0: Lunedì 20 di notte, ragazzi, c'è Z di notte, c'è anche il pezzo di Gali, Fortuna, là dove la fortuna a volte è ciò che ringraziamo, così quasi più come intercalare per le cose buone che possono capitare, no? Per esempio, beh, fortuna che c'è il Future Hits Live, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza e ovviamente ci vediamo mercoledì 2 settembre. E tra coloro che calcheranno il palco proprio del Future Hits ci sarà anche 22 Simba, che qui ascoltiamo con Gue e questa Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici, non ci

22 Zimbabwe arricchiti su Radio Z all'una e 23. Beh, che si fa a quest'ora, considerando che è il primo giorno della settimana, che va bene, ormai è andato, ma siamo comunque anche un punto della notte, anche se ancora abbastanza giovane. C'è il 335 30 10 25, voi continuate così e intanto l'unico ricordo, canzone di prima stanza a destra qui su Z.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Registriamo un'unica eccezione sulla 13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, e per queste ragioni dunque si è formata coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione proprio di Padova. Con questo per il momento è tutto. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Dunque, prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Fate buon viaggio. We'll be right back.

0: Ecco la risatina lì, che è anche un po' beffarda, no? Di Wiz Khalifa, in questo caso il pezzo di Machine Gun Kelly, con Wiz Khalifa, appunto, Girl Next Door, su Radio Z, all'1:33, martedì raggiunto, e quindi anzi soprattutto aperto, perché abbiamo anche questo privilegio che spesso raccontiamo, primi di tutta la giornata, siamo proprio noi con Z di notte, e dico noi, naturalmente, considerando anche gli ascoltatori. Kid Yugi, Amelie.
1: Lo stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Quella felicità lì, quella puttana che poi a un certo punto sì, ti frega anche un po' perché dura pochissimo. In The Giornalisti qui su Zeta, ci risentiamo tra un attimo, state qui.

0: la tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Un altro bel pezzetto di notte.

quello che affronteremo insieme, quello che ci porterà fino alle 3 qui su Radio Z, perché c'è Z di notte e l'impegno già lo conoscete, quello di un po' coccolare, un po' dare l'energia a molti di voi, quelli svegli, quelli che dovranno affrontare tutta la notte. Sappiate che c'è sempre il 335 30 10 25, questo per i vostri messaggi via WhatsApp. Subito Moving to the Sun, il pezzo di Ughel, Email Angel e Ultranate qui su Z.

Moving to the Sun, di Ughel, Email Angel e Ultra Natè, sempre qui su Z all'1:43. E arriva anche Island Summer, il pezzo di Lou Reed.

Lambada. Fred Palma, Barrio Lambada su Radio Z in Z di notte. Intanto l'1:48, voi al 335 30 10 25. Vado subito da Milena e Ricky, anche perché mi piace molto la dimensione che mi raccontano. Ciao Alex, ciao Radio Z. Non siamo in spiaggia, ma ti ascoltiamo dal nostro appartamento al mare. Terrazza, drink, coccole. Milena e Ricky, ciao ragazzi. Ecco, devo dire che una bellissima descrizione, poche parole però particolarmente evocative, devo dire. Ecco, 335 30 10 25. Voi continuate così, raccontateci e geolocalizzatevi se vi va. Nel frattempo, Gaia, e questa è la sua Bossa Nostra qui su Z.

0: C'è tutto un mondo che musicalmente arriva da lontano e viene, come dire, un po' trasposto e adattato, no? Per certi versi, o comunque va a rivestire anche la musica italiana, ma Gaia ne ha tutto il diritto, ovviamente. Questa era Bossa Nostra qui su Zeta e subito è tempo de El Tacatà.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace...

È il taxi, abbiamo ritrovato anche Pitbull con il featuring di Sensato e Osmani Garcia e tutto questo ci porta quasi a quasi le due, insomma pochi passi veramente da un altro punto fermo e qui inizierà poi la terza ora e quindi ne avremo ancora per un po' di storie da raccontare anche con voi al 335 30 10 25, siete sempre qui su Radio Z o voi Bungo Style, soprattutto notturni. Ci risentiamo tra poco, consiglio che già conoscete, state qui. Sono arrivate le due.